Ascoltato la sonata numero 14 in re maggiore, l'Assunzione di Maria. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 15 in do maggiore, l'Incoronazione di Maria. Sonata, aria, canzone, Sarah Bond.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la sonata numero 15 in Do maggiore, l'Incoronazione di Maria, dalle Sonate del Rosario, per violino e basso continuo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato dalle Sonate del Rosario il terzo ciclo dedicato ai misteri della gloria. A suggello del ciclo di Sonate del Rosario dedicate alle tre cinquine del Santo Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Bieber ascoltiamo la Passacaglia in sol minore per violino solo, l'Angelo Custode, con Riccardo Minasi al violino.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato Passacaglia in sol minore per violino solo, L'angelo custode. Violino Riccardo Minasi.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni, La Pentecoste.

madre dei santi, immagine della città superna, del sangue incorruttibile, conservatrice eterna. Tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro mar, campo di quei che sperano, chiesa del Dio vivente, dov'eri mai? Qual angolo ti raccogliea nascente quando il tuo re, dai perfidi tratto a morir sul colle, imporporò le zolle del suo sublime altar? E allor che dalle tenebre la diva spoglia uscita mise il potente anelito della seconda vita, e quando, in man recandosi il prezzo del perdono, da questa polve al trono del genitor salì, compagna del suo gemito, conscia dei suoi misteri, tu, della sua vittoria figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, sol nell'oblio secura stavi in riposte mura fino a quel sacro dì. Quando su te lo spirito rinnovator discese e l'inconsunta fiaccola nella tua destra accese, quando, segnal dei popoli, ti collocò sul monte e nei tuoi labbri il fonte della parola aprì. Come la luce rapida piove di cosa in cosa e i colori vari suscita ovunque si riposa, tale risonò molteplice la voce dello spiro. L'arabo, il parto, il siro in suo sermon l'udì. Adorator degli idoli, sparso per ogni lido, volgi lo sguardo a Solima, odi quel santo grido. Stanca del vile ossequio, la terra a lui ritorni, e voi che aprite i giorni di più felice età, spose che desta il subito balzar del pondo ascoso, voi già vicina a sciogliere il grembo doloroso, alla bugiarda pronuba non sollevate il canto. Cresce serbato al santo quel che nel sen vi sta. Perché, baciando i pargoli, la schiava ancor sospira, e il sen che nutre i liberi invidiando mira? Non sa che al regno i miseri seco il Signor solleva? Che a tutti i figli d'Eva nel suo dolor pensò? Nuova franchigia annunziano i cieli e genti nove, nove conquiste e gloria vinta in più belle prove, nuova ai terrori immobili, alle lusinghe infide, pace che il mondo irride ma che rapir non può. O spirito, supplichevoli ai tuoi solenni altari, soli per selve inospite, vaghi in deserti mari, dall'Ande al Gente, al Libano, d'Erina all'Irta Haiti, sparsi per tutti i liti, uni per te di cor, noi ti imploriamo. Lacabile spirito, discendi ancora, ai tuoi cultor propizio, propizio a chi ti ignora, scendi e ricrea, rianima i cor nel dubbio estinti, e sia divina ai vinti, mercede il vincitor. Discendi, amor, negli animi l'ire superbe attuta, dona i pensier che il memore ultimo di non muta, i doni tuoi benefica, nutra la tua virtude, siccome il sol che schiude dal pigro germe il fior, che lento poi sull'umili erbe morrà non colto, né sorgerà coi fulgi di color del lembo sciolto, se fuso a lui nell'etere non tornerà quel mite lume dator di vite e infaticato altor. Noi ti imploriam, nei languidi pensier dell'infelice scendi piacevole alito, aura consolatrice, scendi bufera ai tumidi pensier del violento, vi ispira uno sgomento che insegni la pietà. Per te sollevi il povero al ciel che è suo le ciglia, volga i lamenti in giubilo pensando a cui somiglia, cui fu donato in copia a doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa.
Spira dei nostri bamboli nell'ineffabil riso, spargi la casta porpora alle donzelle in viso. Manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, consacra delle spose il verecondo amor. Tempra dei baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad infallibil segno, adorna la canizie di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muore.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Bedächtig, nicht eilen. Moderato, non affrettare. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast. Con movimento comodo, senza fretta. Ruhevoll, tranquillo. Sehr behaglich, molto piacevole. Testo, La vita celestiale, da Il corno magico del fanciullo. Soprano Edith Matis. Orchestra Berliner Philharmoniker, Direttore Herbert von Karajan.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, inserito nell'ultimo movimento il testo della Vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Edith Matiss, soprano. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RN.

L'amore che dura è una traccia dell'Eterno nel tempo degli uomini. Per l'amore di Orfeo ed Euridice trasmettiamo In memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Amore e fedeltà coniugale contro la morte. Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice. Opera in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti. Orfeo, Shirley Verrett. Euridice, Antonietta Stella. Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Seiji Ozawa. Maestro del coro, Roberto Goitre. Atto primo.

di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre. Atto secondo.

0: Abbiamo trasmesso il secondo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti di Christoph Willibald Gluck sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo, Shirley Verrett; Euridice, Antonietta Stella; Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, atto terzo.

0: In memoria di un'orchestra e di un coro abbiamo trasmesso Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, opera in tre atti su libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Di Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lofet, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 3, opera 16 in mi bemolle maggiore. Introduzione, andante e rondò allegro vivace. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il rondò numero 3, opera 16, in mi bemolle maggiore, pianista Luciano Giarbella. RNC, note di classica. Ferdinand Hérold, ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra. Direttore Richard Boninge.

di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boning. Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Spero e mi auguro che molti di voi siano sintonizzati con noi, siano sintonizzati con Radio RNC, che ci invita al programma Ogni finestra è una canzone in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi a questo nostro programma. Noi normalmente torniamo indietro con le canzoni, le musiche del tempo passato e torniamo indietro anche alle buone maniere con un cordiale, cordialissimo saluto, benvenuti, buon ascolto e tanta compagnia per i 40 minuti a Radio RNC. E non solo, di solito torniamo indietro, ma per il primo brano andiamo avanti di parecchio. Andiamo addirittura nel 2525. Questa è una canzone che avevamo ascoltato nel 2023. Qui hanno scritto invece su questo disco In the Year 2525. Sadakazu Tabada con la sua orchestra da Giappone ci vuole eseguire questo brano per aprire la trasmissione di oggi e rimaniamo insieme nel 2525.

è un'orchestra che arrivava addirittura dal Giappone per aprire il programma di oggi in The Hearst 2525, nell'anno 2525, un brano di Evans che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi con Sadakazu Tabarda e la sua orchestra, e con questa musica abbiamo aperto il programma di oggi. E noi dobbiamo proseguire il programma, perché dura 40 minuti a Radio RNC tutti i giorni, con canzoni e musiche del tempo passato, molte volte anche con incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Un brivido di freddo mi viene perché dobbiamo arrivare al 1967, un salto indietro dal 2525. Pino Donaggio ha composto un brano che ascoltiamo dallo stesso Pino Donaggio. Orchestra e coro sono diretti da Giampiero Reverberi. È proprio questo, dal 1967, un brivido di freddo.

un brivido di freddo con Pino Donaggio. Questa incisione risaliva al 1967. Orchestra e coro erano diretto da Giampiero Reverberi, Pino Donaggio in voce, Pino Donaggio in composizione. E dal 1967 torniamo al 1962, cioè rimaniamo negli anni 60, tornando indietro al 1962. Carranz e Mogol hanno composto un twist dal titolo Daniela. La voce è di Peppino Di Capri con i suoi Rockers, così come si diceva allora.

Tra le tante canzoni con il nome di donna abbiamo trovato anche questa incisione a 45 giri. Abbiamo ascoltato Peppino Di Capri in questo brano e il titolo della canzone era Daniela. Con i suoi rockers Peppino Di Capri ha eseguito questa canzone a tempo di twist. Radio RNC in compagnia di Aldo prosegue ancora con il 1962. Chiosso e Mayfield hanno composto Dove vai Jack? La voce è quella di John Foster e l'orchestra che accompagna John Foster è l'orchestra diretta dal maestro Gino Mescoli.

titolo italiano di questa canzone, dove vai Jack con John Foster, It in the Road Jack è il titolo originale in lingua inglese. Abbiamo potuto ascoltare John Foster in questa incisione che risaliva al 1962. Gino Mescoli con la sua orchestra lo ha accompagnato, un Gino Mescoli molto originale con questa orchestra. Risaliamo la china degli anni 60 per arrivare al 1970, tondo tondo. Argenio e Conti hanno composto una canzone che è stata interpretata da Rosanna Fratello per il concorso Un disco per l'estate, quindi 1970. Rosanna Fratello, Pino Calvi con la sua orchestra l'accompagna in Una rosa ed una candela. E nell'estate ci vuole anche la rosa, un po' meno forse la candela perché luce ce n'è tanta. Comunque ascoltiamo insieme questa canzone.

voce molto amata, anche quella che abbiamo messo in onda, la voce di Rosanna Fratello, ci ha ricordato Una rosa e una candela dal disco Per l'estate del 1970. Grande direttore di orchestra come Pino Calvi la accompagnava. Un film, Celestina, e una canzone, Celestina. Cassia Fidenco e Umiliani ha composto questa canzone, interpretata da Nico Fidenco. Quattrovenne e la sua orchestra e i cantori moderni in questo brano dal titolo Celestina, con la voce di Nico Fidenco, che ha inciso parecchi brani e molte volte è stato per queste nostre scalette con le sue canzoni.

0: Dalla colonna sonora originale del film Celestina abbiamo ascoltato la canzone dal nome Celestina. La voce era quella di Nico Fidenco, Quatuvenne, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni hanno condito il tutto per questa canzone che abbiamo appena messa in onda. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato anche questo stacchetto ed siamo arrivati a esattamente metà della trasmissione. Una trasmissione di tutti i giorni in compagnia di Aldo con canzoni e musiche del tempo passato, 40 minuti di musiche anche in tantissimi programmi con incisioni ancora a 78 giri. Invece di 78 parliamo dell'anno 1971. Migliacci, Fontana e Pensa hanno composto una canzone che ascoltiamo da José Feliciano, che sarà, e noi sappiamo benissimo che sarà in onda adesso questa canzone.
1: Paese mio, che stai su.

E sarà quel che sarà anche per il prossimo disco. Intanto voglio disannunciare questo disco che abbiamo appena ascoltato con la voce di José Feliciano. Abbiamo ascoltato di Migliacci, Fontana e Pes, che sarà una canzone che ha avuto molto successo all'epoca ed è stato interpretato anche da qualche altro gruppo e da qualche altro cantante. Una canzone così orecchiabile non poteva essere dimenticata oppure non sfruttata. Dal 1971 saliamo al 1979. Lopez, Vistarini e Graffar hanno composto una canzone dal titolo Come una volta. Questa è una canzone che va proprio bene per noi, Come una volta, perché torniamo indietro su quelle che sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa, e per questo ringraziamo il cantante Riccardo Fogli.

Riccardo Folli ci ha ricordato come una volta quello che vogliamo ricordare noi del tempo passato, come una volta quello che ha ricordato lui con la persona che aveva cercato di amare. 1979, Riccardo Folli con l'arrangiamento della canzone e della direzione del maestro Vaona. Riccardo Folli, come una volta. Nel 1967 c'è stato anche lì un disco per l'estate e la parte B, cosiddetta, del disco, le 45 giri, da una parte c'è scritto ricordare o dimenticare, invece dalla parte B c'è scritto grida alla vita di Tombolato e Arduini. Sauro Sidi con la sua orchestra la accompagna in grida alla vita, l'interprete è una cantante che si chiama Fiammetta.

1967 la data di questa canzone dal titolo Grida alla vita. La voce era quella di Fiammetta, Saulo Sili con la sua orchestra la accompagnava, e quando ci sentiamo un po' giù, un po' così, cerchiamo anche noi di gridare alla vita e di tirarci su così. Qualche volta anche una semplice canzone può darci la gioia di vivere, o perlomeno tirarci su un po' il morale, farci sentire che non siamo soli a questo mondo e che tante persone in qualche maniera, in una maniera o nell'altra, si curano di noi, molte volte anche perché interessa, perché bisogna cercare di andare avanti nella vita e procurare il necessario, però molte volte le cose possono essere fatte anche con tanto amore e con tanta dedizione. Cassano, Algenio e Conti hanno composto una canzone che vogliamo ascoltare da Jimmy Fontana con Ruggero Cini e la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Il brano ha per titolo Melodia. Normalmente verso il termine del programma mettevamo canzoni abbastanza allegre, ma anche un po' di melodia non guasta.

Dalla voce di Jimmy Fontana abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Melodia, ma abbiamo ancora qualche secondo per ascoltare Pachi and Pachi in Ragazzi come noi. Tullio Gallo con la sua orchestra li accompagna e finché saranno ragazzi va bene, ma nella vita tutto passa, anche la melodia.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che da Radio RNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, quindi anche domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
6: RNC Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in la minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Arché, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

0: di Piotr Ilic Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.
1: RNC presenta...

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui? C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi, non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo tenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso. RNC, notte di classica. Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853. Compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra. Note di classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

0: Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Darius Mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Notte di classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd e Emendemus in Melius. Coro da camera di Torino. Direttore Dario Tabbia. RNC Note di classica. Voci di parroci cantori. Ascolteremo The Priests, i preti, in Benedictus, dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu, dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus, su versi di Tommaso d'Aquino.

The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in Do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 14 valzer dall'opera di 365. Pianista Luis Pipa.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fratello saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges di Marco Vannini, stiamo esaminando il capitolo 8 della Costituzione Lumen Gentium, che è interamente dedicato a Maria, e come ho detto il titolo è dell'ottavo capitolo, la Beata Maria Vergine, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Nella precedente trasmissione ho illustrato ho letto il testo originale della Lumen Gentium dai numeri 52 al numero 57. Ora proseguiamo la lettura della Lumen Gentium nei numeri 58 e 59, e il numero 58 è intitolato Maria e la vita pubblica di Gesù. La Lumen Gentium dice: nella vita pubblica di Gesù la madre sua appare distintamente fin dal principio, quando alle nozze di Cana di Galilea, mossa a compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dare inizio ai miracoli. Durante la predicazione di lui raccolse le parole con le quali egli, mettendo il regno al di sopra delle considerazioni dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e costituiscono la parola di Dio, e come ella stessa fedelmente faceva. Così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. E finalmente allo stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste le parole: donna, ecco tuo figlio. Il numero 59 è tratta di Maria dopo l'ascensione. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare apertamente il mistero della salvezza umana prima di effondere lo spirito promesso da Cristo, vediamo gli apostoli prima del giorno della Pentecoste perseveranti d'un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria, madre di Gesù e i suoi fratelli. E vediamo anche Maria implorare con le sue preghiere il dono dello Spirito che all'Annunciazione l'aveva presa sotto la sua ombra. Infine la Vergine Immacolata, preservata immune da ogni macchia di colpo originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, per essere così più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei Signori e vincitore del peccato e della morte. Ecco, giunti a questo punto, come ho detto e come avete capito seguendomi, il testo del Concilio della Lumen Gentium è necessariamente sintetico e quindi deve essere illustrato. Allora, penso che la migliore illustrazione a questo testo sia costituita dalla riflessione che nel solco dell'insegnamento conciliare della Lumen Gentium il Papa Giovanni Paolo II svolse nella sua enciclica Redemptoris Mater del 25 gennaio 1987. Ricordo a tutti che Giovanni Paolo II fu un convinto assertore del Concilio Vaticano II, che definì una nuova Pentecoste, cioè una nuova effusione dello Spirito Santo, e fu di conseguenza un magistrale interprete e divulgatore di tutti i documenti conciliari promulgati dal suo predecessore Paolo VI. Ricordo di aver detto in un'altra trasmissione che da cardinale di Cracovia Paolo VI promosse un lunghissimo periodo di riflessione dei documenti conciliari nella sua diocesi che durarono una decina d'anni e che erano ancora in corso allora che fu eletto vero il Papa il 16 ottobre del 1978. Ricordo inoltre ma non c'è bisogno quale fosse l'ardente devozione mariana del Papa polacco, come d'altronde tutti i suoi predecessori e fino al Papa felicemente regnante il Papa Francesco. Ora seguiamo allora il discorso che fa la riflessione su Maria.

ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba, Padre. Con queste parole dell'Apostolo Paolo, che il Concilio Vaticano II riprende all'inizio della trattazione sulla Beata Vergine Maria, desidero, scrive il Papa Giovanni Paolo II, anch'io avviare la mia riflessione sul significato che ha Maria nel mistero di Cristo e nella sua presenza attiva ed esemplare nella vita della Chiesa. Sono parole infatti che celebrano congiuntamente l'amore del Padre, la missione del Figlio, il dono dello Spirito, la donna da cui nacque il Redentore, la nostra filiazione divina nel mistero della pienezza del tempo. Questa pienezza definisce il momento fissato da tutta l'eternità, in cui il Padre mandò suo Figlio perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Essa denota il momento beato in cui il Verbo, che era presso Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e facendosi nostro fratello. Essa segna il momento in cui lo Spirito Santo, che già aveva infuso la pienezza di grazia in Maria di Nazareth, plasmò nel suo grembo virginale la natura umana di Cristo. Essa indica il momento in cui, per l'ingresso dell'Eterno nel tempo, il tempo stesso viene redento e, riempiendosi del mistero di Cristo, diviene definitivamente tempo di salvezza. Essa infine designa l'inizio arcano del cammino della Chiesa. Nella teologia, infatti, la Chiesa saluta Maria con il suo esordio, perché nell'evento della concezione immacolata vede proiettarsi, anticipata nel suo membro più nobile, la grazia salvatrice della Pasqua, e soprattutto perché nell'evento dell'incarnazione incontra indissolubilmente congiunti Cristo e Maria. Colui che è suo Signore e suo Capo è colei che, pronunciando il primo fiat della nuova alleanza, prefigura la sua condizione di sposa e di madre. Ecco, il Giovanni Paolo II prosegue al numero 2 della Redemptoris Mater la sua riflessione dicendo che, confortata dalla presenza di Cristo, la Chiesa cammina nel tempo verso la consumazione dei secoli e muove incontro al Signore che viene. Ma in questo cammino, desidero rilevarlo subito, procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria, la quale avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce. Riprendendo queste parole tanto dense ed evocatrici della Costituzione Lumen Gentium, la quale nella parte conclusiva traccia una sintesi efficace della dottrina della Chiesa sul tema della Madre di Cristo, da essa venerata come sua Madre amatissima e come sua figura nella fede, nella speranza e nella carità. Poco dopo il Concilio, il mio grande predecessore Paolo VI volle ancora parlare della Vergine Santissima, esponendo nell'epistola enciclica Christi Matri e poi nelle esortazioni apostoliche Signum Magnum e Marialis Cultus i fondamenti e i criteri di quella singolare venerazione che la Madre di Cristo riceve nella Chiesa, poiché le varie forme di devozione mariana, liturgiche e private, rispondenti allo spirito della fede. Ora, il numero 4 dice, e a tanto ci prepara il Concilio Vaticano II, presentando nel suo Magistero la Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Se infatti è vero che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, come proclama lo stesso Concilio, bisogna applicare tale principio in modo particolarissimo a quella eccezionale figlia della stirpe umana, a quella donna straordinaria che divenne Maria, Madre di Cristo. Solo nel mistero di Cristo si chiarisce pienamente il suo mistero. Così del resto, sin dall'inizio, ha cercato di leggerlo la Chiesa. Il mistero dell'incarnazione le ha permesso di penetrare e di chiarire sempre meglio il mistero della Madre del Verbo incarnato. In questo approfondimento ebbe importanza decisiva il Concilio di Efeso del 431 d.C., durante il quale, con grande gioia dei cristiani, la verità sulla divina maternità di Maria fu confermata solennemente come verità di fede alla Chiesa. Maria è la madre di Dio, Theotokos, poiché, per opera dello Spirito Santo, ha concepito nel suo grembo virginale e ha dato al mondo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, consostanziale al Padre, cioè della stessa natura del Padre e Dio. Il Figlio di Dio, nascendo da Maria, Vergine, si è fatto veramente uno di noi, si è fatto uomo. Così dunque, mediante il mistero di Cristo, sull'orizzonte della fede della Chiesa, risplende pienamente il mistero della sua madre. A sua volta, il dogma della maternità divina di Maria fu per il Concilio Efesino, ed è per la Chiesa, come un suggello del dogma dell'incarnazione,
nella quale il verbo assunse realmente

nell'unità della sua persona, la natura umana senza annullarla. Il numero 5 prosegue poi della enciclica Redemptoris Mater dicendo: presentando Maria nel mistero di Cristo, il Concilio Vaticano II trova anche la via per approfondire la conoscenza e il mistero della Chiesa. Come madre di Cristo, infatti, Maria è unita in modo speciale alla Chiesa che il Signore ha costruito come suo corpo. Il testo conciliare avvicina significativamente questa verità sulla Chiesa come corpo di Cristo, secondo l'insegnamento delle lettere paoline, alla verità che il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo nacque da Maria Vergine. La realtà dell'incarnazione trova quasi un prolungamento nel mistero della Chiesa corpo di Cristo. E non si può pensare alla stessa realtà dell'incarnazione senza riferirsi a Maria, madre del Verbo incarnato. Nel presente riflessioni, prosegue Giovanni Paolo II, tuttavia mi riferisco soprattutto a quella peregrinazione della fede nella quale la Beata Vergine avanzò, serbando fedelmente la sua unione con Cristo. In questo modo, quel duplice legame che unisce la madre di Dio al Cristo e alla Chiesa acquista un significato storico. Né si tratta soltanto della storia della Vergine Maria, del suo personale itinerario di fede e della parte migliore che ella ha nel mistero della salvezza, ma anche della storia di tutto il popolo di Dio, di tutti coloro che prendono parte alla stessa peregrinazione della fede. Questo esprime il Concilio, constatando in un altro passo che Maria ha preceduto, diventando figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Questo suo precedere come figura o modello si riferisce allo stesso mistero intimo della Chiesa, la quale adempie la propria missione salvifica unendo in sé, come Maria, le qualità di madre e di vergine. È vergine che costruisce integra e pura la fede data allo sposo e che diventa essa pure madre, poiché genera ad una vita nuova ed immortale i figli concepiti per opera dello Spirito Santo e nati dal Dio. Ora concludiamo la introduzione Giovanni Paolo II fece a questa enciclica sulla Redemptoris Mater con il numero 6 dell'introduzione, che dice: tutto ciò si compie in un processo storico, per così dire in un cammino. La peregrinazione della fede indica la storia interiore, come a dire la storia delle anime, ma questa è anche la storia degli uomini soggetti su questa terra alla transitorietà, compresi nella dimensione storica. Nelle seguenti riflessioni desideriamo concentrarsi prima di tutto sulla fase presente, che di per sé non è ancora storia e tuttavia incessantemente la plasma, anche nel senso di storia della salvezza. Qui si schiude un ampio spazio all'interno del quale la Beata Vergine Maria continua a precedere il popolo di Dio. La sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un tante punto di riferimento per la Chiesa, per i singoli e per le comunità, per i popoli e le nazioni, in un certo senso per l'umanità intera. È davvero difficile abbracciare e misurare il suo raggio. Il Concilio sottolinea che la Madre di Dio è ormai il compimento escatologico, cioè definitivo, della Chiesa. La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione con la quale è senza macchia e senza ruga. Contemporaneamente che i fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, debellando il peccato. E per questo innalzo nei loro occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La peregrinazione della fede non appartiene più alla genitrice del Figlio di Dio. Glorificata accanto al Figlio dei Cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra fede e la visione faccia a faccia. Al tempo stesso però, conclude Giovanni Paolo II, in questo compimento escatologico, Maria non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede. Se essi alzano gli occhi verso di lei nei diversi luoghi dell'esistenza terrena, lo fanno perché ella diede alla luce il Figlio che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli, e anche perché alla rigenerazione e formazione di questi fratelli e sorelle Maria coopera con amore di madre. Ecco, a partire dalla prossima trasmissione affronteremo la prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater, che parla di Maria nel mistero di Cristo.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, Note di Classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito, e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare, quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
3: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
2: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro. Quante volte me la sono fatta, e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, Quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, eh? Cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che vuole regolare i conti con i suoi servi e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli e quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo, e quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini, che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona che ha un cuore ristretto, non solo, è un cuore ristretto ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo, restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventure, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati. Noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo, è un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutte a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati, il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazia, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai? Un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita, quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito, chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel dout des, quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì, con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci, cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno, esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo, del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
1: Sulla strada. a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

0: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi tra queste mura non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
1: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
2: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
0: Ad accoglierli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
3: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
0: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
4: Un'accoglienza semplice, fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate. Accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo, con i nostri limiti. Quello che ci salva è amare ed essere amati.
0: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
5: Tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
4: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
0: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
1: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
2: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
1: Mi sento circondato da persone che mi vogliono bene.
2: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
0: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
1: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
0: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
3: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato Don Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo questo punto, Don Salvatore, di spiegare me la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione, eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i crisimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, è anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità, cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucarestia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto

infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti. Quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze. Invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto

0: la sacramentalità a questo sacramento che noi crediamo, noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della cresima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani dopo la confermazione possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo.
0: Beh, in realtà per la precisione i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale che prevede che i parroci, i sacerdoti celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo come capo della Chiesa invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli piccoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore, io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia, però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché per una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti, e noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, Don Salvatore Giuliano. Lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Paul Robeson, basso afroamericano, e Roberto Scandiuzzi.

Buona domenica a tutti e in particolare alle persone che ci seguono da casa. Siamo collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino per la celebrazione della Santa Messa, che oggi sarà presieduta da Don Irwin per la sua prima messa qui nella nostra Chiesa. Iniziamo la celebrazione con il canto proposto dal coro.

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi amici, fratelli, sorelle della comunità di Nichelino, vi ringrazio. Vi ringrazio di questo invito. Ringrazio Don Davide, ringrazio i diaconi anche presenti, anche non presenti, ma con cui abbiamo camminato insieme, Don Alberto che anche lui non è presente. Ringrazio tutti voi, appunto, per avermi permesso di camminare con voi per diversi anni e ora di presiedere questa messa domenicale. Sono stati proprio dei bei momenti trascorsi insieme. Ora verranno presentati per la comunità, dei nuovi elementi della comunità, dei bambini che entreranno.
1: Bene, allora diamo il benvenuto a questi bimbi a cui consegneremo una crocina. L'invito è quello di fare poi anche a questi bimbi, lo diremo poi anche nei battesimi che ci saranno nelle prossime settimane, un segno di croce proprio sopra le bimbe e i bimbi, anche quando la sera magari vanno a dormire, perché ricordano di dire bene di loro, di benedire questi bimbi. Allora un piccolo gesto, questa crocina lo ricorda, ma ricordatelo anche voi, mamma e papà, madrine, padrine, nonni, zii e tutti, perché è proprio un bel gesto per far sentire questi bimbi mai soli, quindi sapere che c'è sempre questo papà che li ama. Allora diamo il benvenuto, dirò tutti i bimbi, qualcuno è già arrivato, qualcuno un po' in ritardo, ma la preghiamo già anche per loro. Elia, fateli vedere se non dormono così sappiamo chi sono. Jason Massimo, Miranda, Noah, Rachele, Margherita, è la bimba che piange, va bene, Rosalba, Hazel, Giada, Yuri Angelo e Chloe. Facciamo loro un applauso di benvenuto per questi bimbi.

facendo memoria del battesimo che spetterà anche questi bambini che entreranno nella nostra comunità, ma anche noi del nostro battesimo che è già avvenuto, riconosciamoci peccatori davanti a Dio, piccoli, umili, ma soprattutto riconosciamo sempre la sua infinita misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

0: Preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Diamo grazie.

Benedice il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti. Parola di Dio.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

Il regno dei cieli cos'è? Il regno dei cieli è, il regno dei cieli è un sacco di roba. L'evangelista Matteo non ha perso occasione per dirci, tentare di spiegarci che cos'è questo regno dei cieli. È del seme gettato in un terreno buono cattivo, è del lievito che lievita in una pasta. Oggi Matteo aggiunge un'altra pennellata, un altro tratto di questo regno. È un re che regola i conti con i suoi servi e ci dice che il perdono è essenziale in questo regno dei cieli. È necessario. Il regno dei cieli è qualcosa allora che per noi che siamo nell'aldiquà, anno 2026, ha qualcosa a che fare, perché è dentro di noi ed è nelle relazioni tra di noi. Sembra proprio volerci dire questo Matteo. E oggi è bella anche come viene introdotta. Pietro chiede a Gesù quante volte bisogna perdonare. 7 volte. Secondo degli scritti masoretici, un sant'uomo, diciamo così, aveva detto che perdonare 3 volte nella vita era impossibile e quindi il massimo del perdono raggiungibile era 3 volte. Pietro si sbilancia già e dice 7. E Gesù gli dice 70 volte 7. Sempre. Chissà se siamo in grado di fare almeno un reale perdono nella nostra vita nei confronti di chi ci ha ferito. E poi il racconto che Gesù usa per spiegare e che Matteo ci consegna. Solo 2 punti che possono aiutarci davvero a pregare e a capire quanto Dio ci ama e come vuole insegnarci ad amare attraverso il regno dei cieli. Primo punto, è smisurato l'amore che Dio ha per noi. Il servo ha un debito nei confronti del re di 10.000 talenti. Ora, facendo approssimativamente i calcoli, si può arrivare alla somma di 5 o 6 miliardi di euro. Era la paga di 60 milioni di giorni. E il re glielo condona tutto, non subito. Quel tratto che sembra negativo per pagare il debito, vendete lui, sua moglie e i suoi figli. Se uno ci pensa un attimo e ci riflette, la vita di una famiglia, di un uomo con la moglie e i figli vale 5-6 miliardi di euro, una cifra astronomica, e condona tutto il debito perché il servo chiede aiuto. E Dio è così anche con noi, ci dà molto di più anche dell'aiuto che chiediamo. E poi invece quel tratto che lo stesso servo a cui è stato condonato il debito, essendo lui creditore nei confronti di un altro, 100 denari. Anche lì, facendo male i conti, potremmo dire 3.000-4.000 euro. Beh, se qualcuno mi deve 3.000-4.000 euro, magari effettivamente uno potrebbe arrabbiarsi, insistere perché gli vengano restituiti. Non è così lontano, forse, dal nostro agire. Ma alla richiesta di aiuto,
non volle questo servo. E quindi una reazione che per Matteo, visto che supponiamo si rivolgesse a comunità giudaiche, era normale. Dio si adira. Cosa può rimanerci a noi di questo Vangelo? Qual è la buona notizia? Dio ci ha creati, sa molto bene che siamo poveri e limitati, ma ci vuole veramente, veramente spiegare, insegnare ad amare. Perdonare è impossibile. È divino farlo. Ed è forse

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Carissimi fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio e ad ogni invocazione ripetiamo il ritornello proposto.

0: Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunità con Cristo, che è morto, e ritornano alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Per i bambini che accogliamo stamattina nelle nostre comunità, perché facciano esperienza dell'amore di Dio attraverso la testimonianza di vita cristiana di tutta la famiglia. Preghiamo. Per il nostro nuovo padre pastore Don Irvin, perché il Signore lo sostenga nello Spirito Santo, lo ricolmi di sapienza e lo renda testimone autentico e gioioso del Vangelo tra di noi. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Fabio e Stefania, affinché il sacramento del matrimonio dia loro forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Cavallaro Daniele, De Michelis Gino, Wise

0: Maria Annetta, tua Margherita. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
1: A questi defunti vogliamo aggiungere anche Cardone Armando, Solla Carmela, Vedova Cardone, Niola Agnese, che ricordiamo nell'anniversario. Preghiamo per Cardone Antimo, per i defunti delle famiglie Nobile, Solla, Cardone, Pai e Corrado. Preghiamo.
2: Dio.
3: Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita. Non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. La forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Alcuni avvisi per la comunità. Ricordo che domenica prossima sarà la festa di San Matteo. Ci ritroviamo alle ore 10:45 davanti alla chiesa antica per fare questa breve processione verso la chiesa grande, dove alle ore 11:15 inizierà la Santa Messa. Ricordiamo che tutte le comunità di Nichelino sono invitate a partecipare a questa messa, pertanto domenica 20 non saranno celebrate le sante messe delle ore 10 a Sant'Edoardo e Regina Mundi e delle ore 11:15 a San Vincenzo e Madonna della Fiducia. Martedì 15 settembre si ritrova il coordinamento dei giovani alla Fiducia alle ore 19:30 e, come ogni fine mese o quasi vicini alla fine del mese, il venerdì è il tempo dedicato alle confessioni. Per chi desidera ci sarà un sacerdote dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa della Madonna della Fiducia e a Sant'Edoardo, oppure dalle 16 alle 19:30 qui nella chiesa grande della Santissima Trinità e a Regina Mundi. Ricordiamo anche che è uscito il nuovo numero di Nichelino Comunità, che ha il compito della distribuzione, invitato a ritirarlo in sacrestia. E per chiudere così questa giornata di festa, beh, ringrazio le famiglie e i loro giovani figli per essere stati qui con noi. Vi diamo davvero ancora il benvenuto. Speriamo di poter essere nel tempo comunità di riferimento per l'accompagnamento, la crescita della fede dei vostri figli. E poi ringraziamo Don Irwin per questo momento condiviso, per il cammino fatto insieme a noi. È un bello spot pubblicitario per il seminario. Abbiamo Don Irwin che è appena arrivato alla fine del percorso, abbiamo Gianluca che lo sta portando avanti. Il cammino del seminario dura 7 anni, quindi non è che sia una passeggiata. Noi ringraziamo Irwin perché ha dato ascolto a quella chiamata, l'ha nutrita, l'ha alimentata e lo ha condotto a questo momento che condivide con noi. Avevo detto che non l'avrei detto, ma lo dico: è usanza baciare le mani del sacerdote appena ordinato, perché si dice che profuma ancora dell'olio di consacrazione. È un segno di riconoscenza, perché quelle mani, insomma, Irwin le ha messe a disposizione del Signore, della Chiesa di Dio e delle sue comunità. Poi se non lo fate va bene lo stesso, basta stringergli la mano e il profumo dell'olio della consacrazione si sente lo stesso. Don Irwin si fermerà qui un attimo a salutare chi avesse piacere così di scambiare un saluto, due parole con lui. Ancora grazie per essere stato qui con noi. Possiamo fargli un applauso così?

0: Io rinnovo i ringraziamenti a ciascuno di voi. Siete numerosissimi, però sentitevi davvero tutti quanti abbracciati. Grazie, grazie di cuore, di tutto. Le mani sono un po' sudate, quindi io ve le sconsiglio di baciare. Però una stretta di mano la do volentieri a tutti. Sì, poi appunto in seminario ci dicono: ma siete tutti uguali, vi fanno con lo stampino. No, siamo solo io e Gianluca che ci scambiano in continuazione. A lui lo chiamano Irvine, a me Gianluca, vabbè. Io comunque appunto ringrazio ciascuno di voi, anche chi ci ha seguito in differita, non mi ricordo. Generoso, mi hanno detto di ringraziare anche Generoso. Io comunque tutti i ragazzi con cui abbiamo condiviso un sacco di esperienze insieme, anche i cori, il coro, ovviamente Don Davide, Don Alberto, Don Edward, tutti e tutti i diaconi, Sandro, Graziano, i diaconi anche delle altre parrocchie, comunque ciascuno di voi, grazie davvero per tutto il preziosissimo cammino fatto insieme. E ora la benedizione su ciascuno di voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andiamo in pace.
2: Rendiamo.
1: Buona domenica a tutti.

augurando ancora a tutti una buona domenica, in particolare alle persone sole, agli anziani e agli ammalati. Ridiamo la linea allo studio.

0: Di Giacomo Puccini da Manon Lescaut abbiamo ascoltato Cortese Damigella dal lato primo e In quelle lettrine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gianandrea Noseda. Registrazione dal vivo.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
8: RNC, in blu.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Spero e mi auguro che molti di voi siano sintonizzati con noi, siano sintonizzati con Radio RNC, che ci invita al programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi a questo nostro programma. Noi normalmente torniamo indietro con le canzoni e le musiche del tempo passato e torniamo indietro anche alle buone maniere con un cordiale, cordialissimo saluto, benvenuti, buon ascolto e tanta compagnia per i 40 minuti a Radio RNC. E non solo, di solito torniamo indietro, ma per il primo brano andiamo avanti di parecchio. Andiamo addirittura nel 2525. Questa è una canzone che avevamo ascoltato nel 2023. Qui hanno scritto invece su questo disco In the Year 2525. Sadakazu Tabada con la sua orchestra da Giappone ci vuole eseguire questo brano per aprire la trasmissione di oggi e rimaniamo insieme nel 2525.

un'orchestra che arrivava addirittura dal Giappone per aprire il programma di oggi in The Heroes 2525, nell'anno 2525, un brano di Evans che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi con Sadakazu Tabarda e la sua orchestra, e con questa musica abbiamo aperto il programma di oggi. E noi dobbiamo proseguire il programma, perché dura 40 minuti la radio RNC tutti i giorni, con canzoni e musiche del tempo passato, molte volte anche con incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono. Un brivido di freddo mi viene perché dobbiamo arrivare al 1967, un salto indietro dal 2525. Pino Donaggio ha composto un brano che ascoltiamo dallo stesso Pino Donaggio. Orchestra e coro sono diretti da Giampiero Reverberi. È proprio questo, dal 1967, un brivido di freddo.

un brivido di freddo con Pino Donaggio. Questa incisione risaliva al 1967. Orchestra e coro erano diretto da Giampiero Reverberi, Pino Donaggio in voce, Pino Donaggio in composizione. E dal 1967 torniamo al 1962, cioè rimaniamo negli anni 60, tornando indietro al 1962. Carvanz e Mogol hanno composto un twist dal titolo Daniela. La voce è di Peppino Di Capri con i suoi rockers, così come si diceva allora.

Tra le tante canzoni con il nome di donna abbiamo trovato anche questa incisione a 45 giri. Abbiamo ascoltato Peppino Di Capri in questo brano e il titolo della canzone era Daniela. Con i suoi rockers Peppino Di Capri ha eseguito questa canzone a tempo di twist. Radio RNC in compagnia di Aldo prosegue ancora con il 1962. Chiosso e Mayfield hanno composto Dove vai Jack? La voce è quella di John Foster e l'orchestra che accompagna John Foster è l'orchestra diretta dal maestro Gino Mescoli.

titolo italiano di questa canzone, dove vai Jack con John Foster, It in the Road Jack è il titolo originale in lingua inglese. Abbiamo potuto ascoltare John Foster in questa incisione che risaliva al 1962. Gino Mescoli con la sua orchestra lo ha accompagnato, un Gino Mescoli molto originale con questa orchestra. Risaliamo la china degli anni 60 per arrivare al 1970, tondo tondo. Argenio e Conti hanno composto una canzone che è stata interpretata da Rosanna Fratello per il concorso Un disco per l'estate, quindi 1970. Rosanna Fratello, Pino Calvi con la sua orchestra l'accompagna in Una rosa ed una candela, e nell'estate ci vuole anche la rosa, un po' meno forse la candela perché luce ce n'è tanta. Comunque ascoltiamo insieme questa canzone.

voce molto amata, anche quella che abbiamo messo in onda, la voce di Rosanna Fratello, ci ha ricordato Una rosa e una candela dal disco Per l'estate del 1970. Grande direttore di orchestra come Pino Calvi la accompagnava. Un film Celestina e una canzone Celestina. Cassia Fidenco e Umiliani ha composto questa canzone, interpretata da Nico Fidenco. Quattro venne la sua orchestra e i cantori moderni in questo brano dal titolo Celestina, con la voce di Nico Fidenco, che ha inciso parecchi brani e molte volte è stato per queste nostre scalette con le sue canzoni.

0: Dalla colonna sonora originale del film Celestina abbiamo ascoltato la canzone dal nome Celestina. La voce era quella di Nico Fidenco, Quatuvenne, la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni hanno condito il tutto per questa canzone che abbiamo appena messa in onda. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo ascoltato anche questo stacchetto e siamo arrivati a esattamente metà della trasmissione. Una trasmissione di tutti i giorni in compagnia di Aldo con canzoni e musiche del tempo passato, 40 minuti di musica anche in tantissimi programmi con incisioni ancora a 78 giri. Invece di 78 parliamo dell'anno 1971. Migliacci, Fontana e Pesa hanno composto una canzone che ascoltiamo da José Feliciano, che sarà, e noi sappiamo benissimo che sarà in onda adesso questa canzone.
1: Paese mio che stai sulla

E sarà quel che sarà, che per il prossimo disco. Intanto volevo disannunciare questo disco che abbiamo appena ascoltato con la voce di José Feliciano. Abbiamo ascoltato di Migliacci, Fontana e Pes, che sarà una canzone che ha avuto molto successo all'epoca ed è stato interpretato anche da qualche altro gruppo e da qualche altro cantante. Una canzone così orecchiabile non poteva essere dimenticata oppure non sfruttata. Dal 1971 saliamo al 1979. Lopez, Vistarini e Graffa hanno composto una canzone dal titolo Come una volta. Questa è una canzone che va proprio bene per noi, Come una volta, perché torniamo indietro su quelle che sono le canzoni, le musiche di tanti anni fa, e per questo ringraziamo il cantante Riccardo Fogli.

Riccardo Folli ci ha ricordato come una volta quello che vogliamo ricordare noi del tempo passato, come una volta quello che ha ricordato lui con la persona che aveva cercato di amare. 1979, Riccardo Folli con l'arrangiamento della canzone e della direzione del maestro Vaona. Riccardo Folli, come una volta. Nel 1967, c'è stato anche lì un disco per l'estate, e la parte B, cosiddetta del disco, del 45 giri, da una parte c'è scritto ricordare o dimenticare, invece dalla parte B c'è scritto grida alla vita di Tombolato e Arduini. Saulo Sidi con la sua orchestra la accompagna in grida alla vita, l'interprete è una cantante che si chiama Fiammetta.

1967 è la data di questa canzone dal titolo Grida alla vita. La voce era quella di Fiammetta, Saulo Sili con la sua orchestra la accompagnava, e quando ci sentiamo un po' giù, un po' così, cerchiamo anche noi di gridare alla vita e di tirarci su così. Qualche volta anche una semplice canzone può darci la gioia di vivere, o perlomeno tirarci su un po' il morale, farci sentire che non siamo soli a questo mondo e che tante persone in qualche maniera, in una maniera o nell'altra, si curano di noi, molte volte anche perché interessa, perché bisogna cercare di andare avanti nella vita e procurare il necessario, però molte volte le cose possono essere fatte anche con tanto amore e con tanta dedizione. Cassano, Argenio e Conti hanno composto una canzone che vogliamo ascoltare da Jimmy Fontana con Ruggero Cini e la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Il brano ha per titolo Melodia. Normalmente verso il termine del programma mettevamo canzoni abbastanza allegre, ma anche un po' di melodia non guasta.

Dalla voce di Jimmy Fontana abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Melodia, ma abbiamo ancora qualche secondo per ascoltare Pachi and Pachi in Ragazzi come noi. Tullio Gallo con la sua orchestra li accompagna e finché saranno ragazzi va bene, ma nella vita tutto passa, anche la melodia.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che da Radio RNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per domani, perché come sapete questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, quindi anche domani.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito, e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare, quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
8: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
7: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai, questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro, quante volte me la sono fatta e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede, ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, eh? Cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo.

questa parabola. C'è un re che vuole regolare i conti con i suoi servi e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli e quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo, e quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini, che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventura, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo, che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati, noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo, è un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati, il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati.

0: Preparati, canta, potremmo dire, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita, quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito, chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel "dout des", quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè, il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì, con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci. Cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno. Esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè, c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Bentornati a Un'estate fa. Oggi con Samira Rocchetti vi portiamo nell'anno che ha inaugurato un nuovo millennio, nel 2000. Hanno iniziato con un brivido collettivo globale, il famigerato Millennium Bug. Forse lo ricorderete, c'era il timore concreto che i computer di tutto il mondo, non riconoscendo lo switch delle ultime due cifre dell'anno, quindi dal 99 allo 00, andassero in crash totale a mezzanotte, bloccando banche, voli aerei, centrali elettriche. Una psicosi planetaria poi fortunatamente sventata.
3: Il temuto baco del 2000 non ha colpito, resistono i computer in Italia e all'estero, ma l'allerta rimane.
4: Il respiro di sollievo il pianeta l'ha tirato quando è passata la mezzanotte al meridiano di Greenwich. È sul cosiddetto GM Time che viaggiano gli aerei, su quale si basano tutti i tempi delle telecomunicazioni e non solo. Una risata ha attraversato il globo. Anche il primo ministro spagnolo Aznar ha visitato l'unità di crisi per vedere che tutto funzionasse. A Forte Braschi, a Roma, dove ha sede la task force italiana, dopo tutti gli improperi che ci siamo presi dalla stampa internazionale, la soddisfazione è stata particolare, anche perché dopo che non era successo nulla da nessuna parte, fare la figura degli ultimi della classe era particolarmente penoso.
2: Fortunatamente quindi il blackout informatico non c'è stato e la notte di San Silvestro si è trasformata in una festa epocale. In Italia milioni di persone sono state incollate davanti alla TV per seguire peraltro un passaggio di consegne molto emozionante, quello tra uno studio televisivo e Piazza San Pietro.
5: 5 4, 3, 2, 1, 2000!
6: E la linea va immediatamente al Santo Padre, a Piazza San Pietro, perché c'è la benedizione, urbi e torbi, un momento importantissimo di festa, ma soprattutto di preghiera. Siamo nel 2000.
2: Gli occhi del mondo intero si concentrano proprio sulla Basilica Vaticana, dove Papa Giovanni Paolo II apre ufficialmente la Porta Santa, dando il via al grande giubileo del 2000.
7: Sul quadrante della storia scocca un'ora importante. Inizia in questo momento l'anno 2000, l'anno che si introduce in un nuovo millennio. Per i credenti è l'anno del grande giubileo.
2: Il giubileo ridisegna completamente il volto e l'estate di Roma. La città negli ultimi anni si era trasformata in un enorme cantiere a cielo aperto per accogliere oltre 25 milioni di pellegrini, restaurati dei monumenti storici, pedonalizzata l'area intorno a Castel Sant'Angelo, aperti tantissimi centri di accoglienza. Nelle strade si respira un'atmosfera unica, un mix di lingue, culture, chitarre, zaini in spalla, e ne parleremo. Ma il 2000 è anche l'estate del divertimento puro per chi cerca il mare. Le mete regina sono Ibiza, Formentera e l'immancabile Riviera Romagnola, mentre i viaggi a lungo raggio spopolano Sharm el Sheikh e le Maldive. Per la musica, nei club e nelle radio di questa estate, risuona una traccia house francese super elegante. Questa.

0: veloce sguardo, come nostra abitudine, alla moda di quel memorabile 2000. Dunque, pantaloni a vita bassissima per le ragazze, abbinati ai mitici pinocchietti al polpaccio o pantaloni cargo mimetici con i tasconi. Ai piedi svettano le ciabatte con zeppa alta, mentre sul viso imperano gli occhiali a mascherina con lenti sfumate azzurre o rosa, senza montatura, e un cappello alla pescatora. I ragazzi rispondono con board shorts lunghi fin sotto al ginocchio, camicie a fiamme sbottonate e collanine fatte di perline o conchiglie bianche spezzettate. I teenager passano le ore sotto l'ombrellone a sfidarsi a Snake, ci si scambia SMS, che allora costavano ancora 100 lire l'uno, e si curano i Tamagotchi di seconda generazione invece nei PC di casa. Si usa il primo Napster per scaricare molto lentamente la musica. Dal punto di vista meteo, l'estate del 2000 è estrema. Dopo un giugno rovente e un luglio instabile e temporalesco, la seconda metà di agosto entra nella storia per un'opprimente e caldissima cupola africana che blocca il termometro sopra i 40 gradi per oltre 10 giorni consecutivi in tutta Italia. E proprio sotto questo sole infuocato, Roma vive l'evento clou del Giubileo, la 15ª giornata mondiale della gioventù, dal 15 al 20 agosto. Più di 2 milioni di ragazzi provenienti da ogni angolo del pianeta invadono la spianata di Tor Vergata. Per combattere la far record, i vigili del fuoco e la protezione civile azionano giganteschi idranti per rinfrescare la folla. Lì nascono ufficialmente i Papa Boys. Il culmine è la veglia del 19 agosto, quando Papa Giovanni Paolo II pronuncia un discorso memorabile che è rimasto nella storia e nel cuore di molti di noi.
1: Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Cari giovani, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui, Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno.
0: Oltre alle grandi emozioni del Giubileo, il 2000 registra importanti svolte politiche e sociali nel nostro paese. In primavera Massimo D'Alema si dimette da Presidente del Consiglio e gli subentra il governo Amato II. Ma la vera svolta epocale arriva a ottobre, con l'approvazione della riforma che prevede l'abolizione della leva militare obbligatoria, trasformando l'esercito in una struttura interamente professionale.
2: Il servizio di leva non sarà dunque più obbligatorio. Questa mattina il Senato ha approvato in via definitiva la riforma che ridurrà quasi di un terzo gli uomini delle nostre forze armate, e la famosa e per alcuni anche famigerata cartolina però arriverà ancora, ma soltanto per i giovani nati entro il dicembre 85.
0: Parlavamo dell'estate caldissima del 2000, purtroppo la forte siccità estiva è stata poi il preludio ad un autunno tragico sotto il profilo idrogeologico per il nostro paese.
3: Buongiorno, beh, noi dedicheremo gran parte del giornale alla tragedia del maltempo che ha colpito la Calabria. Un camping interamente spazzato via da un fiume in piena, soverato vicino a Catanzaro. Vi sono morti e dispersi. 8 corpi sono stati già recuperati, ma si cerca ancora e le ricerche sono difficili. Nel camping vi erano circa una cinquantina di persone che trascorrevano le vacanze, tra cui molti disabili accompagnati da assistenti volontari. Dopo 3 giorni di pioggia, forse questa ennesima disgrazia poteva essere evitata.
0: e saranno 13 alla fine le vittime tra disabili e volontari dell'Unitalsi morti il 10 settembre proprio nel camping Leggiare di Soverato. A livello internazionale, l'estate del 2000 invece è scossa da una terribile tragedia nei mari del nord. Il 12 agosto, durante un'esercitazione militare, il sottomarino nucleare russo Kursk esplode. Il mondo assiste per giorni con il fiato sospeso ai disperati tentativi di salvataggio che purtroppo non basteranno a salvare i 118 membri dell'equipaggio.
4: Un'esplosione a bordo a dare il via all'emergenza lo sostengono gli analisti di JANES, il centro studi che pubblica la rivista considerata la Bibbia delle informazioni su armamenti e tecnologia militare. Fonte autorevole dunque al massimo livello, tanto più che gli esperti di JANES hanno visionato anche uno dei filmati dei soccorritori russi. L'esplosione sarebbe stata causata da un siluro del sottomarino, probabilmente dunque nella camera di lancio anteriore. Se l'ipotesi fosse corretta, dice JANES, tre quarti dell'equipaggio potrebbe essere morto nell'esplosione. Diventa dunque ancora più angosciante la corsa contro il tempo della nave norvegese che sta trasportando il battiscafo inglese di soccorso sul luogo dell'affondamento. Il piccolo sommergibile della Royal Navy, sigla tecnica LR5, dovrebbe arrivare sul posto domani pomeriggio.
0: La cronaca del 2000 è segnata anche dall'addio a figure centrali della nostra storia.
5: Ore 17:41, l'agenzia ANSA a battere per prima la notizia, un flash laconico: morto Bettino Craxi. Si conclude così la parabola umana e politica di uno dei personaggi sicuramente più importanti e discussi della scena politica italiana del dopoguerra. Avrebbe compiuto 66 anni il 24 febbraio.
0: Eh sì, il 19 gennaio si spenge proprio ad Hammamet in Tunisia Bettino Craxi. Pochi mesi dopo, il 5 maggio, l'Italia intera piange invece la scomparsa di una leggenda assoluta dello sport e uomo dell'incredibile spessore umano, nominato poi giusto tra le nazioni per aver salvato centinaia di ebrei durante la guerra, il campionissimo di ciclismo Gino Bartali.
6: Ginettaccio se n'è andato a 86 anni in silenzio, lui che è stato uno dei grandi protagonisti del ciclismo italiano e internazionale. Gino Bartali, un grande campione di quel ciclismo da pionieri, di quelle immagini in bianco e nero sfumate e rovinate dal tempo, di quei tubolari incrociati attorno alle maglie, di quelle strade impolverate, di quel ciclismo che è ormai leggenda e storia. Divisa in due l'Italia, una parte che tifava per il suo eterno rivale, quel Fausto Coppi che lo stimava e temeva, o si era coppiani o bartaliani.

0: voltiamo decisamente pagina, entriamo nel mondo dello sport, perché il 2000 è stato un anno assolutamente pazzesco e ricco di colpi di scena. A maggio la Lazio di Eriksson vince uno storico e rocambolesco scudetto all'ultima giornata, superando la Juventus, rimasta clamorosamente bloccata nell'ormai celebre campo allagato di Perugia sotto una pioggia torrenziale.
1: Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia.
0: Quella grandissima euforia calcistica si trasforma però in un incubo sportivo il 2 luglio, nella finale degli europei a Rotterdam. L'Italia di Dino Zoff assapora la coppa fino al 94esimo minuto, prima di subire il pareggio della Francia all'ultimo secondo e il definitivo, dolorosissimo golden goal di Davide Trezeguet.
2: Transalpin, Pires, oui, il est passé, centre en retrait, et but, et but, et but, Trezeguet, le but en or, Trezeguet l'a marqué à la 13e minute, un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la 10e.
0: Il riscatto sportivo della nostra nazione arriva però a settembre, con i Giochi Olimpici di Sydney, considerati peraltro tra i più spettacolari di sempre. L'Italia brilla chiudendo al 7° posto nel medagliere con ben 13 ori. Tra le imprese rimaste scolpite nella pietra c'è la straordinaria vittoria nei 100 metri rana di Domenico Fioravanti.
3: È una testa a testa, sono praticamente in asse con la nostra posizione, la sensazione è che l'italiano sia leggermente in avanti e che possa avvicinarsi alla medaglia d'oro, leggermente avanti. Domenico Fioravanti dovrebbe farcela, può toccare, sta toccando, ce l'ha fatta, medaglia d'oro, dico oro, ed è la prima volta che lo si può gridare in italiano ad una gara di nuoto in un'Olimpiade, Sydney 2000, Domenico Fioravanti, una abbinata che resterà scolpita nella storia dello sport azzurro.
0: E nella stessa spedizione olimpica in Australia, come dimenticare la leggendaria, urlata, caldissima radiocronaca di Giampiero Galeazzi, che ha accompagnato l'oro nel canottaggio del doppio di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi. Riascoltiamola.
4: 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa. È la Svezia che ci fa una grande paura. L'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi. 116, 118, Ale Antonio, Ale che sei il più forte del mondo, Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora, e questo è il campo 2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra, e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni, incredibile.
0: Mentre seguivamo le imprese degli italiani a Sydney, sulle spiagge e nei club si ballava ancora al ritmo di un sound elettronico futuristico, ipnotico, che arrivava dalla Finlandia.

0: Quindi dal mondo dei club passiamo a quello del cinema, perché il 2000 è stato un anno cinematografico stellare. Il botteghino estivo viene letteralmente cannibalizzato dal colossal storico di Ridley Scott, Il Gladiatore.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Il volto di Russell Crowe e le musiche di Hans Zimmer diventano istantaneamente un fenomeno della cultura globale. Nello stesso anno il cinema italiano risponde con pellicole d'autore straordinarie. Silvio Soldini firma la delicata e premiatissima commedia Pane e Tulipani, trionfatrice assoluta ai David di Donatello.
2: Se secondo te è una cosa normale che una piglia e chiappa e se ne va così?
3: Ma io non ho fatto niente, sono stata dimenticata sopra un autogrill.
4: La pregherei di fornirmi spiegazioni più esaurienti.
0: Mentre a settembre esce nelle sale un film civile immenso e struggente, diretto da Marco Tullio Giordana, incentrato sulla vita e sull'assassinio mafioso di Peppino Impastato, interpretato da un magistrale Luigi Locascio.
5: Madonna, sono sti mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Dov'è?
0: Mentre la televisione italiana si preparava a cambiare per sempre volto con il debutto il 14 settembre della prima storica edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi. Nel corso delle settimane il programma diventa un'ossessione nazionale, culminando nella finale del 21 dicembre del 2000, vinta da Cristina Plevani. La puntata registrò il record storico di 16 milioni di telespettatori e il 60% di share. Ma le radio del 2000 venivano conquistate anche da quattro ragazzi bolognesi guidati da Cesare Cremonini. I Luna Pop vincono il Festival Bar del 2000, condotto da Fiorello, Alessia Marcuzzi e Filippa Lagenbach. Qualcosa di grande è proprio il brano con cui Samira Rocchetti ed io vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

0: RNC presenta
1: Questo è il latte dei nostri rubù. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
5: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e acquistando un po' alla volta terreni hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
4: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
5: Anche noi, quando stiamo bene sul luogo di lavoro, produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose: tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
5: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto, effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il cambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con quattro gruppi distinti in cui gli animali sono immessi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che articolazioni che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
4: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
1: I miei vecchi, i nonni e mio padre sono partiti dalla mungitura a mano, poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi è entrato io, abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot. E io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
4: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine causata da batteri, virus o traumi.
0: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
4: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato, tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
5: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle le vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
4: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è

0: quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, si aumenta, il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente ha una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
1: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
0: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorso all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna: la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Con le informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità. Quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è

0: licenza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene. Quindi vuol dire che sono redditizi. E questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti. Perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora all'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
0: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso, e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
2: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. Nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC. In blu.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Il pensare sempre provoca in me una forma intima di sentire che mi rende disumano. Più non riesco ad affratellare il sentimento con l'altrui sentimento, misantropo, ineluttabilmente e nella mia essenza. Ogni allegria mi gela, mi suscita odio, ogni tristezza altrui mi infastidisce, assorto come sono nella mia, più grande assai di altre. E l'allegria mi fa odiare, poiché non posso più essere allegro, e anche non volendo, sento che la mia anima non tollera che qualcuno sia più felice di lei. Buongiorno, di nuovo con Pessoa, di nuovo con il suo Faust, così rigoroso, così misantropo, così, diciamo, imploso in se stesso, così incapace di amare il mondo, nell'ossessione di volerlo conoscere, di possederlo nella conoscenza. Il nostro Pessoa, che sa di avere, come dire, una sorta di virilità unicamente del pensiero. Così pensa lui, di avere questa capacità di dominare il mondo solo con la mente. Alla fine scopre però che questa pretesa finisce per essere la forma peggiore di impotenza. Il discorso può sembrare di tipo anche psicologico, e lo è sicuramente, ma a noi interessa il significato in se stesso del modo di pensare la realtà propria di Pessoa. Insomma, questa poesia sempre al limite del mistero, questa poesia che è avvolta dal mistero leopardiano della vita, questa poesia pensante non è facile da chiarire, non è facile da interpretare, soprattutto di fronte all'ambiguità di fondo che sta nel rapporto tra l'io e l'essere, tra l'io che pensa e il mondo che è pensato. Questa è la questione fondamentale, quel mondo che è circondato dal mistero. È questa veramente la problematica più feroce, più ossessiva che il razionalismo moderno abbia prodotto. Ora, si tratta di capire una cosa innanzitutto. Sì, è un dubbio che sorge, quei dubbi tremendi nei quali siamo sempre, come dire, avvolti, circondati. Tutti sanno che il mito di Faust ha a che fare con un altro che è Mefistofele. Il patto di Faust con Mefistofele. E Mefistofele che prende in giro Faust e gli promette di avere quella conquista della realtà attraverso la conoscenza che lui, Faust, giustamente a modo suo, pretendeva. Ma questa conoscenza, questo possesso pieno, autentico, non puramente nominale del mondo, non arriverà a Faust. E il Mefistofele di Goethe inganna il Faust di Goethe. Ora, la cosa è ancora più delicata nel caso di Pessoa. E perché è più delicata? Perché si tratta di capire che qui non sappiamo bene chi sia Faust e chi sia Mefistofele. È Mefistofele, cioè il diavolo che inganna, il diavolo, no, che, come si dice, fa le pentole e non i coperchi, come dire che non è coerente, che non è sincero, che non è autentico e che si fonda sulla menzogna. Ebbene, questo uomo che è Faust, che pretende di conoscere il mondo, è, non è forse il diavolo che ci inganna e ci dice: conosci la realtà attraverso la ragione e sarai salvo. Ma è questo che veramente ci salva? Oh, certo, la ragione, sappiamo bene come, giustamente, all'interno di una certa analisi, un certo dibattito culturale che ha visto impegnato lo stesso Papa, no, Ratzinger, sul rapporto tra il logos e la fede, quanto importante, quanto possa essere un ausilio per la ricerca della verità, la ragione.
Ma quando la ragione diventa in qualche modo fine a se stessa e non è in grado di aprirsi veramente, allora rischia di essere un terribile inganno. Ecco, la ragione di cui si è parlato anche la volta scorsa, questa ragione cartesiana che pretende di chiarire tutto, in realtà finisce per toccare i limiti del mistero, ma non sa trovare alcuna soluzione. E lo dice proprio con estrema chiarezza, proprio nei versi che abbiamo letto ad apertura della nostra trasmissione. Lo dice con chiarezza questo Fausto Pessoano, laddove dice: il pensare, e il pensare sempre, provoca in me una forma intima di sentire che mi rende disumano. La ragione distrugge l'uomo, lo rende disumano, non solo lo rende diverso dall'uomo comune, ma rende anche proprio se stesso incapace di avere una sua umanità. Non è un caso che per alcuni, ad esempio per lo stesso Leopardi, il peccato originale coincida con la pretesa di conoscere tutto della natura, e non si accetti anche una sorta di vaghezza, una sorta di incertezza della conoscenza, insomma la spontaneità della vita che ci prende e ci costringe a dire e a pensare non in modo risolutivo, quando vogliamo trovare la soluzione la volta che non la troviamo. Insomma, mi ponevo il problema serio, serissimo: chi sia il diavolo a volte? Ah beh, certo, può essere una metafora, può essere un'allegoria, può essere quel che volete. No, chi crede poi a questo essere, chiaro che è quello che è. Ma è difficile a volte capire da dove ci vengono certi consigli che sentiamo dentro di noi. Se dentro di noi sentiamo il consiglio, cerca di ragionare, cerca di capire, continua nella tua analisi, non smettere. È il diavolo che ce lo dice? O è il diavolo il contrario, quello che ci dice: ma vivi spontaneamente? Ecco, è abbastanza facile forse rispondere dicendo che entrambe le soluzioni sono sbagliate, che quando c'è qualcosa di radicale, di estremo, si ha proprio l'impressione che qualcosa di diabolico ci stia avvolgendo, ed è di questa ossessione che vive il Faust di Pessoa. Se ne rende conto, e l'esito primo che cos'è? La perdita della felicità. Sì, proprio questo mi pare evidente.

Ma continuiamo in questa lunga, diciamo così, sequela di imprecazioni che il Fausto di Pessoa rivolge a se stesso e agli altri. Non sa se debba offendere più se stesso, che non sa essere felice, o gli altri che sono felici stranamente. È questa storia della felicità di chi non è un intellettuale. Ecco, un'idea molto interessante questa qui. Qui Pessoa arriva proprio all'ossessione. Non si può essere felici se si pensa continuamente. E fin qui si può anche intuire, no, che il ragionamento non dà nessun calore. Ma si arriva persino a odiare chi, non pensando troppo, è felice. E naturalmente si ritiene che questa felicità sia insulsa, inutile, sbagliata, ma intanto in qualche modo è felicità, questo è il problema, è felicità quella dell'uomo comune, che dice sciocchezze, che chiacchiera con gli amici, che guarda la partita al bar o quant'altro. Ah sì, anche oggi, mentre io leggevo questi versi in un mezzo pubblico, in treno esattamente, vedevo un gruppo di persone che continuava a ridere e mi identificavo in Pessoa, ovviamente, e trovavo che questi signori, questi giovani che stavano lì a chiacchierare e a ridere, li trovavo stupidi e insulsi. Non li invidiavo nemmeno, no, li odiavo soltanto. Sì, mi ero proprio immedesimato nel Fausto di Pessoa. Chi pensa sembra avere un ruolo speciale in questo mondo. Gli altri, che non pensano abbastanza e si abbandonano al piacere dell'esistenza, o sono invidiati o sono disprezzati. Perché faccio questa considerazione? Perché, tanto per divagare un po' dalla nostra ossessiva analisi del testo del Fausto di Pessoa, mi è venuto in mente un poemetto su cui probabilmente ritorneremo quando avremo finito del tutto Pessoa, e cioè un poemetto che c'entra con questo 2007, perché si tratta delle Ceneri di Gramsci del 1957. Le Ceneri di Gramsci dunque sono state composte 50 anni fa, e l'autore è quel Pierpaolo Pasolini, il quale del problema dell'allegria aveva un qualche sentore, l'allegria del popolo, l'allegria della gente che non pensa troppo, ma che vive, anzi sopravvive, giorno dopo giorno. Ecco, nel caso di Pasolini, il problema di chi pensa da una parte e chi vive felice, allegro se non altro, dall'altra, non ha a che fare con questa analisi sottile che è propria di Pessoa, no? Non c'entra il pensiero metafisico di cui parla Pessoa, questa analisi profonda, roba così, no? È un'altra cosa, ha a che fare con l'ideologia, cioè, in altre parole, si oppone, nel caso del poemetto pasoliniano, si oppone da una parte l'ideologia marxista, che pretende di dare un senso alla società, di chiarire le ragioni dello sfruttamento di classe, del capitalismo, della coscienza del proletariato, tutto ciò di cui si poteva occupare il PC degli anni 50, e dall'altra il popolo delle borgate romane, che viveva a modo suo felice, a modo suo, se non proprio felice, allegro, e esisteva nella lotta quotidiana, non nella lotta politica. E allora è molto simpatica l'idea di Pasolini, che dice: io mi contraddico, perché io sono con te, Gramsci, ma sono anche contro di te, perché sono con te nella mente, diciamo così, e sono contro di te nelle viscere, cioè nel sentimento. Insomma, il poeta si sdoppiava e voleva essere allegro come il popolo, da una parte, quel popolo romano che sapeva vivere a modo suo, e dall'altra voleva essere razionale
è in grado di capire il mondo attraverso una ideologia che glielo spiegasse. Ecco, questo non c'entra del tutto con Pessoa, mi rendo conto, però c'entra con il fatto che l'intellettuale, nel caso di Pasolini, vuole essere due cose, almeno vuole essere due cose: allegro come il popolo che non pensa e rigoroso come l'intellettuale che pensa. E invece Pessoa no, Pessoa sa solo di essere rigoroso fino all'ossessione, fino all'autodistruzione, e invidia, odia, più odia che invidia, quelli che pensano molto poco e vivono tanto, vivono di una vita allegra e spensierata. Sì, ecco, questa è la cosa più triste, l'esito in qualche modo anche sul piano psicologico più dolorosa che noi possiamo incontrare nel nostro Pessoa.

Ma leggiamo questi versi che stigmatizzano l'odio del poeta pensante nei confronti del popolo allegro che non pensa. Il riso mi offende perché esiste. Sento di non volere che qualcuno rida fin tanto che io non possa farlo. Se per caso tento di sentire, di volere, voglio solo cose incoerenti, di indefinita immensa aspirazione, smisurata perfino nel suo sogno. E a volte il pensare sento crescere in me pazzie e impulsi che mi paralizzano, ma sono soltanto e passano. Più che mai è in me, quando non penso e sono oscurato nel pensiero, una vaga aspirazione, acquiescente, febbrile, dolorosa, nata dal pensiero e che lo accompagna emotivamente nell'inerzia oscura del mio essere. Ecco, ecco quello che dice, confessa, direi più Pessoa che Faust, quasi Pessoa in prima persona, che certo la sua ricerca della felicità non si realizza mai in qualcosa di concreto, non sortisce alcun effetto e prova soltanto disprezzo e odio nei confronti di chi vive senza troppo pensare una qualche forma di felicità. E certo in qualche momento ha l'impressione anche lui che questo suo pensiero, insomma, si è preso da una strana mania che potrebbe essere vissuta, sentita a suo modo come una distrazione persino, ma poi tutto si risolve in nulla e queste fantasie che sono solo intellettuali passano rapidamente. Questo è il nostro Pessoa, direi più che il nostro Faust, ma insomma questo gioco della maschera che opera nella poesia di Pessoa è fin troppo noto. Insomma, Pessoa è se stesso, ma è anche l'altro da sé, e in questo caso l'altro da sé è Faust, in cui si medesima, ma a volte si separa, se ne distacca. E torniamo a considerare dunque le parole del nostro Faust, il quale parla con estrema determinazione, parla contro l'allegria e per certi versi però inevitabilmente la rimpiange e la sogna, perché è evidente che nel descrivere il popolo allegro lui senta qualcosa che dovrebbe attrarlo, ma lui è il rigoroso mistico alfiere della ragione, questa ragione che lo sta distruggendo. Proviamo dunque a leggere altri versi prima di lasciarci. Allegri campagnoli, ragazze festanti e dilettose, come mi amareggia codesta contentezza. Capisco nell'osservarla di non averla mai posseduta, neppure da bambino, predestinata creatura, io fui così allegro. Nei miei giochi, nelle mie illusioni dell'infanzia, io mettevo il male del mio destino. Nel vedervi ballare, sentendo le vostre canzoni, cresce in me un'amarezza che mi stordisce e mi fa odiare e spasimare. Odiare che cosa? E per che cosa spasimare? Lo ignoro. So che odio e spasimo, solazzatevi. Sento l'ironia di tale vita, balli e canti e la morte incede. Ma che importa? Siete nel vero, certo, giunge la morte e ci rapisce, la vostra vita avvolta in infinite inconsapevolezze fu tuttavia felice, mentre la mia, che dire di essa? Orrore, orrore. Sì, possiamo continuare, ma fermiamoci un attimo a vedere che cosa dice veramente. Quanto è triste il fatto che fin dall'infanzia Pessoa non ha conosciuto la felicità. Lo dice questo Faust, che in realtà è lui. Dice che persino nell'infanzia lui metteva il male nel suo destino. Dunque non ha avuto nemmeno la felicità dell'infanzia, che invece aveva riguardato Leopardi. Sempre il termine di paragone con il quale è inevitabile collocare Pessoa. E
come poi insista nel dire che questo orrore della sua infelicità, che coincide col suo ragionamento, col suo raziocinio continuo, è veramente una condanna inesorabile, che lo rende diverso dagli altri. Gli altri sono felici. Ah, certo, una felicità falsa probabilmente, ma che significa? Che significa essere falsi, scusate, essere felici in maniera non autentica? Se uno sente di essere felice, è comunque felice, anche se la sua felicità è infondata. E di questo si rende conto Pessoa, ed è questa cosa che lo ferisce terribilmente. Non può distruggere la felicità degli altri, e questo gli dà un senso di rammarico, una tristezza tremenda. Gli offre, come dire, il destro per autocompiangersi fino in fondo. E termino la lettura del testo di questo passo contro la felicità degli altri, esattamente con questi versi. Lontano ed esiliato, in me non nasce l'ombra di allegria. Finiamola dunque con questa vita. Basta, il modo poco importa. Soffrir di più non posso. Vedrò dunque io, Faust, godere la felicità da parte di coloro che non ne conoscono tutta la miseria, scusate, tutta la misura. Io che tutto il mio essere ho accordato a profonde sensazioni, non le sentirò dunque? Ecco, mi fermo per riflettere. Ecco che cosa si dice. Prima di tutto si dice una cosa veramente terribile, che il fantasma del suicidio si profila davanti a Faust Pessoa. L'idea di negarsi, l'idea di distruggersi, l'idea di farla finita di fronte al fatto che la felicità gli è preclusa, gli è negata fino in fondo. Ecco, questa è una cosa già di per sé tremenda. Ma poi, pur avendo ragionato sul possibile suicidio, che fa? Comincia a dire, ma c'è qualcosa che mi turba ancora di più, e cioè io che rifletto sulla felicità degli altri, sull'allegria degli altri, io che la misuro questa felicità, non posso parteciparvi. E dice una cosa veramente terribile. Vedrò dunque io, Faust, godere la felicità da parte di coloro che non ne conoscono tutta la misura. Loro che non sono consapevoli, loro sono felici di questa felicità che non conoscono. Io che tutto il mio essere ho accordato a profonde sensazioni, non le sentirò dunque. Lui che è consapevole delle sensazioni, lui queste sensazioni non le sente. Brucia in me la rivolta contro la causa della vita che mi fece qual sono. Ecco, sì, questo, beh, una sorta di Giobbe qui. No, il nostro Pessoa, il nostro Faust qui è una sorta di Giobbe che condanna il giorno in cui è nato, maledetto il giorno in cui sono venuto alla vita. E morirò e lascerò in questo mondo solo questo, una vita senza piacere e godimento, senza amore, immersa solo in raziocino sterile e disprezzo dell'umanità. La fine più triste non potrebbe configurarsi il nostro protagonista, l'eroe di questa ragione disperata. Ma vedremo se ci sarà una salvezza.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci veniamo a Sant'Angelo quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo a Lesca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo a Lesca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione, in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali, anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini. È un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yonna dal francese jaune, gialla, che era fatta col Granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è? Un dolcetto tipo?
4: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna,
4: poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, se non ho, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: La tua firma è più di quanto credi, anche a Foligno. Grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, la rete di ascolto nel territorio della diocesi è stata potenziata. A parlarcene è Carmen Comisi, direttrice della Caritas diocesana di Foligno.
6: I fondi della carità hanno contribuito alla realizzazione del nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana e alla nascita del centro di volontariato sociale San Giovanni Paolo II. Il nuovo centro di ascolto è il cuore della Caritas ed è stato realizzato per essere un luogo sicuro e accogliente, in grado di contenere il vissuto delle persone. Da questo segno di rinnovamento nasce anche l'esigenza di arricchire ed incrementare il lavoro con le Caritas parrocchiali. Uno strumento utile per perseguire questa strada è stata la creazione del Centro di Volontariato Sociale. Il Centro di Volontariato Sociale è uno strumento che vede il consolidare l'operato delle Caritas parrocchiali, ma anche un'esperienza pastorale che potrebbe costruire una cabina di regia di tutte le iniziative e risorse che si occupano delle persone con fragilità nel territorio. La sua attività principale è l'ascolto per una maggiore conoscenza delle realtà di povertà al territorio che insistono nella zona pastorale di appartenenza.
5: Come si chiama il progetto?
6: Il progetto si chiama Carità in Ascolto.
5: E quali sono gli obiettivi?
6: L'obiettivo generale del progetto è favorire l'animazione alla carità attraverso l'ascolto e lo sviluppo delle relazioni. Tutto questo è stato possibile attraverso il rinnovo della sede del centro di ascolto, l'implementazione di percorsi e laboratori sulle tecniche di ascolto con laboratori specifici, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi per l'elaborazione dei dati, l'attivazione di una rete operativa tra gli uffici diocesani che si occupano della cura della persona. In ultimo, è stato possibile attraverso il potenziamento dei centri di ascolto parrocchiali e dei centri di volontariato.
5: A chi si rivolge?
6: Il progetto è rivolto agli operatori della Caritas diocesana e del centro di ascolto, agli operatori delle parrocchie, ai volontari e agli operatori pastorali.
5: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.
8: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, creature, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: wiz,
2: curiosità nel mondo del cinema,
5: biografia e musica. Ma dove?
6: All'ombra del 3!
7: Buongiorno ed eccoci di nuovo in questa ridente cittadina dell'Ombra del 3. A fianco a me, sempre come tutte le settimane, il nostro amico Nicodemus.
8: Ciao.
7: Ciao Nicodemus, come stai?
8: Bene, bene.
7: Allora, ricordiamo a tutti quanti che il nostro amico Nicodemus è stato trasformato in...
8: in un pappagallo.
7: Che cosa fai di bello in questo pappagallo? Con
8: vola.
7: Questo corpo di pappagallo?
8: Vola.
7: Voli. Ah. Ma era meglio essere un pappagallo o essere un essere umano?
8: Un essere umano.
7: Allora un pochettino mi dispiace. Però questa tua caratteristica del volo, già la scorsa volta l'abbiamo utilizzato per andare a spiare un pochettino...
8: Il doppiaggio,
7: che abbiamo scoperto essere la tua passione, una delle tue passioni
8: sì,
7: preferite.
8: È vero.
7: Molto bene, molto bene. Chissà se anche oggi troveremo nelle nostre chiacchiere lo spunto per parlare di doppiaggio. Chi lo sa, vedremo. Allora, cominciamo la nostra giornata, ci sposteremo nuovamente nei vari borghi, nei vari quartieri di questa nostra cittadina Ombra del 3, per ascoltare le passioni dei suoi abitanti. Quindi prendiamo subito la prima metropolitana. Allora, si comincia anche questa settimana a viaggiare tra i vari quartieri.
8: Esatto.
7: Allora, chissà dove finiremo questa settimana. Secondo te, da chi partiremo?
8: Da un nostro amico.
7: Da un nostro amico, di certo. Chissà chi ci accoglierà all'apertura delle porte.
9: Buongiorno.
7: Oh, ciao Edo, come andiamo?
9: Bene.
7: Allora, siamo di nuovo qua a importunarti e a darti fastidio anche questa settimana, eh? Tu magari avevi altro da fare stamattina.
9: Non sapresti,
7: ok, molto. Allora, vuol dire che non ti abbiamo distratto troppissimo. Allora, ci racconti anche questa settimana di un artista o una band, non lo so, di chi ci parli quest'oggi?
9: Allora, questa volta vi parlerò di un artista che è Ozier.
7: Non ti offendere, ma io non l'ho mai sentito.
9: Ok.
7: Prego.
9: Allora, Andrew John Ozier Bryan nasce a Bray il 17 marzo del 1990. figlio di un artista jazz e di un artista... vabbè, lasciamo stare. Iniziò a scrivere canzoni all'età di 15 anni, imparò da solo a suonare la chitarra e cantò nel coro a scuola. Dopo aver frequentato la St. Gerard's School, diplomandosi nel 2009, iniziò a studiare musica presso il Trinity College di Dublino, che abbandonò a metà del suo primo anno al fine di registrare demo per la Universal Music. Infatti attualmente lui è sotto contratto con la Ruby Works Records e la Island Records. Durante il Trinity College frequentò l'orchestra al college e dal 2008 al 2012 fu membro dell'ensemble corale degli Anuna. Nel settembre del 2013 pubblicò il singolo Take Me to Church, il cui video diventò virale in breve tempo, rendendo il brano una vera e propria hit a livello internazionale. Il brano anticipò l'uscita, avvenuta nel settembre del 2014, dell'omonimo album di debutto, a cui oltre a Take Me to Church vennero estratti come singoli From Eden, Sedated, Work Song, Someone New, Jackie and Wilson e Cherry Wine. Nel giugno del 2016 pubblicò il singolo Better Love, che è stato inciso per il film The Legend of Tarzan. Nel settembre del 2018 pubblicò l'EP Nina Cried Power, anticipato da title track, e nel marzo del 2019 pubblicò il suo secondo album, Westland Baby, anticipato, oltre che da Nina Cried Power, da altri tre singoli, Movement, Almost Sweet Music e Dinner Diatribes. Nel stesso anno ha collaborato con Maren Morris nel remix del brano The Bones e pubblicò il singolo Jackboot Jump. Nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, si esibì via social per raccogliere fondi per la Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children e pubblicò una cover del canto tradizionale scozzese Parting Glass. Nel 2021 collaborò con i Medusa nel singolo Tell It to My Heart e nel 2022 pubblicò il singolo Swam Up on Leda e collaborò alla colonna sonora del videogioco God of War Ragnarok con l'inedito Blood Up on the Snow. Nell'agosto del 2023 pubblicò il terzo album, Unreal Unearth, anticipato a 5 singoli, Hit Your Young, All Things Hand, Francesca, Unknown / Neat e The Selby Part 2. E nello stesso anno ha collaborato con il cantante Noah Kahan in una nuova versione del brano Northern Attitude. A marzo ha pubblicato l'EP Unearth, anticipato al singolo Too Sweet, divenuta numero 1 nel Regno Unito e negli Stati Uniti. E ad agosto ha pubblicato un altro EP, ovvero Unaired, anticipato al singolo Nobody Soldier.
7: Molto, molto, molto interessante. Ma io ho una domanda. Dove l'hai pescato questo qua? Come sei arrivato alla conoscenza di questo qua? Perché io non lo
9: ricordo più o meno 2013-2014 in radio con proprio Take Me to Church. Praticamente la mandavano in radio un po' sempre, quindi già avevo conosciuto così questo artista con questa canzone.
7: Ok, ok, va bene. Allora, iniziamo ad ascoltarci qualcosa mentre io e Nicolò ci spostiamo in metropolitana. Che cosa ci suggerisci?
9: Take Me to Church.

0: Hai visto? Hai sentito Nick?
1: Sentito, eh sì.
0: A volte i nomi non ci dicono quale canzoni fanno. È una canzone che conoscevamo, ringraziamo Edo per questo magnifico ascolto. Non sapevo dargli un nome né a chi la cantava né al nome della canzone. Vabbè, siamo arrivati. Chissà chi toccherà adesso. Eccoci qua arrivati. Vediamo un po'. Mannaggia. Siamo di nuovo lì.
2: Sì. Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Buongiorno Mastro Yamato, come stai?
2: Molto bene.
0: Oh, ti sento bello, bello allegro, vuol dire che è stata una bella settimana?
2: Eh sì, anche grazie al mostro con cui mi introdurrò questa settimana.
0: Ho capito, che è presente sempre in questo dungeon.
2: Esatto, uno dei pochi mostri buoni tra l'altro.
0: E anche quello della scorsa settimana mi sembra che era un po' buonino.
2: Esatto.
0: Non era quello che giocava con i bambini la scorsa settimana.
2: Sì, oggi invece abbiamo un'altra. Sì, perché è una lei, ovvero Mothra. Sempre dell'universo di Godzilla.
0: Ok.
2: Mothra, mostro iconico della Toho, la casa di distribuzione di Godzilla. Tra l'altro è la seconda mostro con più film in assoluto in cui appare dietro solo a Godzilla. Infatti è apparsa nel lontano 1961, quindi si parla di secoli fa, per noi soprattutto. E a difesa di Godzilla, che è sempre stato buono, cattivo, non si è mai capito cosa è, cosa non è sto qua, questa è sempre stata buona, sempre. Ed è trattata come se fosse una divinità dell'umanità.
0: Ah, dell'umanità.
2: Sì.
0: Ho capito. E li difende anche.
2: Sì, molto spesso. Infatti, a volte è nemica, a volte è alleata di Godzilla. Dipende dalle situazioni.
0: Okay. A te piace di più quando è alleata o quando è.
2: Entrambi. ricordiamo che l'ultima apparizione di questo mostro è in Godzilla Cross Kong, uscito quest'anno.
0: Ah, l'hai già visto?
2: È ovvio, ovvio.
0: Colpa. Un appassionato come te di Godzilla non poteva perderselo. Lo consigli?
2: E come?
0: E come?
2: E con Mothra dico subito che chiudiamo questo la parte dedicata ai mostri giganti. Settimana prossima ci sarà una piccola sorpresa, o meglio, si inizia un'altra parte del dungeon.
0: Molto bene, molto bene. La cosa interessante per me è Nicodemus è venire qua nel dungeon e farsi raccontare da te i mostri. Ma non vederli perché mi fanno una paura.
2: Esatto.
0: Maledetta.
2: Solo che questi sono belli grossi, i prossimi saranno un po' più piccoli.
0: Va bene, speriamo allora che non ci saltino addosso e ci facciano degli scherzi particolari. E va bene, ti ringraziamo e noi ci sentiamo la prossima settimana per conoscere questi nuovi mostri ciattoli. E noi prendiamo la nostra metropolitana e nel frattempo ci ascoltiamo un nuovo pezzo che ci suggerisce Edo.
3: Work Song.
0: Ed eccoci ripartiti nuovamente alla ricerca di un nuovo quartiere.
1: Eh sì.
0: Allora, come mi accennavi prima, mentre ci ascoltavamo la canzone, che tu il film di Godzilla l'hai visto. Tu che sei un amante dei doppiatori, poi ne parliamo dopo. Quale doppiatore c'era di famoso?
1: Francesco Pezzulli.
0: Va bene, ne parliamo poi dopo. Vediamo da chi siamo arrivati.
4: Buongiorno.
0: Ed eccola. Ciao Vale.
4: Ciao.
0: Come stai?
4: Bene.
0: Allora. Anche oggi ci siamo entrati quindi nella parentesi letteraria, giusto?
4: Sì.
0: Ok, quindi anche oggi ci racconti di un libro?
4: Sì.
0: Ho capito, è sempre possiamo avere qualche cosa così o vai dritto a raccontarci del
4: dire quello.
0: Ok, va bene, allora parti pure, raccontaci.
4: Quest'oggi vi parlo di una opera teatrale, stavolta è una commedia ed è scritta da William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate.
0: Ok.
4: Nell'antica Grecia si celebra il matrimonio tra Teseo, duca di Atene, un sacco di Seo, e Ippolita, regina delle Amazzoni. Alla giovane Ermia viene ordinata dal padre di sposare Demetrio, il quale ha lasciato Elena, l'amica di Ermia, per sposare Ermia stessa, la quale però è innamorata di Lissandro. Così una notte lei fugge nel bosco con il suo amato. Nel bosco si fronteggiano il re degli elfi Oberon e la regina delle fate Titania. Mentre nel tragitto Ermia e Lissandro sono inseguiti da Demetrio ed Elena, la quale decide di mettersi sulle tracce dell'amante Fedifrago, mentre Puck, un folletto dispettoso, gioca con il destino dei quattro innamorati.
0: Wow, Shakespeare aveva sempre una fantasia pazzesca, non so bene da dove andava a pescare tutti questi fantamondi, mi sembrava un po' la Melevisione a me.
4: No.
0: Secondo me non ha copiato la Melevisione, secondo te, da Shakespeare?
4: Non esattamente, ma quella è un'altra cosa, la Melevisione.
0: Ok, niente allora. Perché tutti questi folletti, mi ha fatto venire in mente il Fantabosco. Molto bene, ti è piaciuto te? L'hai letto?
4: Sì.
0: Ok, so che poi hanno fatto anche poi dei film, rappresentazioni.
4: Sì, con Olivia de Havilland che interpreta Ermia, dopo che lei ha, prima che ha fatto... Melania in Via col vento.
0: Boh, preciso. E anche questo giro ci ha spiattellato la nostra ignoranza in faccia. Grazie Vale.
4: Prego.
0: Allora, citazione del libro.
4: Siamo fatti dalla stessa sostanza di cui sono fatti i sogni.
0: Quale pezzo ci suggerisci per questa tratta a Bonedo?
3: Francesca.
0: Ed eccoci ripartiti. Allora, di chi stavamo parlando prima?
1: Di Capra.
0: Ma come di Leonardo DiCaprio? Perché di Leonardo DiCaprio?
1: Di Francesco.
0: Di Francesco Pezzulli.
1: Sì.
0: Ok, e perché hai detto Leonardo DiCaprio?
1: Perché con la voce.
0: Ah, e la voce anche di Leonardo DiCaprio.
1: Eh sì.
0: Ah, ho capito. Quindi da Leonardo DiCaprio al Godzilla.
1: Sì.
0: Ah, un passaggio niente male. Va bene. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati in questo momento.
5: Sì, ciao a tutti.
0: Oh, buongiorno. Sento dell'oltretomba anche da questa parte. Come andiamo?
5: Bene.
0: Allora, di che cosa ci parli quest'oggi, Sensei?
5: La volta scorsa avevo parlato del protagonista di Berserk. Oggi invece vi parlerò del suo antagonista. Il suo nome è Griffith. È fondatore della banda di mercenari nota come la banda del Falco e con un sogno di avere un regno tutto per sé. Però sicuramente lo conoscete, ma non fatevi ingannare dal suo carisma e dal suo fascino.
0: Il male attira sempre.
5: Infatti è un opportunista egocentrico di altissimo livello. Straordinariamente carismatico, intelligente, di bell'aspetto e ambizioso, l'abilità di Griffith con la sciabola e le sue strategie di combattimento hanno garantito alla squadra una reputazione di vincibilità, ed è da così la scelta favorita di un re che da più di un secolo il cui regno è in guerra con un impero. Credendo di essere destinata a grandi cose, Griffith è disposto a sacrificare qualsiasi cosa di perseguire il suo sogno. La forte della sua ambizione è un Baelit Cremisi, chiamato da un veggente l'uovo del re dominatore, colui che lo avrebbe fatto diventare un grande sovrano in cambio della sua carne e del suo sangue. Durante una battaglia, egli incrocia Guts, che sembra parecchio interessato alla sua forza di volontà e al suo stile di combattimento e nell'arte della sopravvivenza. Griffith lo sconfisse e lo umiliò facendolo entrare nella sua banda. Dopo 3 anni, tuttavia, dopo aver fatto finire la guerra, Guts decide di lasciare la banda del Falco per andare a cercare un sogno tutto suo. cosa che però sicuramente per la prima volta fece imbestialire Griffith al punto da ucciderlo per impedirgli di andarsene. Tuttavia questa volta fu sconfitto e umiliato lui stesso.
0: La volontà del protagonista era più alta della voglia di tenerlo, probabilmente, e quindi ha tirato fuori più forza.
5: Esatto.
0: Azzeccato, grande.
5: In preda alla disperazione, egli andò a letto con la figlia del re, attirandosi così la sua ira e finendo sotto tortura per un anno intero, diventando così un guscio vuoto e colmo d'odio verso il suo ex amico. Conscio che non tornerà mai più come era prima, in un atto di disperazione attiva il Baelith e incrocia la mano di Dio. Loro, dopo avergli chiesto di sacrificare tutta la sua banda per ottenere il potere di diventare uno di loro, egli non solo accettò, ma colse anche l'occasione per vendicarsi sul suo ex amico. Macellata tutta la sua banda e divorata da schiere di demoni, egli si trasformò in un'entità semidivina chiamata Femto. E in un atto di puro disprezzo verso il suo ex amico, egli davanti a lui ne violentò la ragazza.
0: Madonna, ma che patrugia che mi fai, che ci racconti. Prego, ma immagino che non sia finita la questione, vero?
5: No, infatti.
0: Bene, andiamo avanti.
5: Egli ottenne un corpo materiale dopo una cerimonia. E non volendo abbandonare il suo sogno di avere un regno tutto per sé, egli creò una banda del falco attraverso sia umani che demoni. E per simboleggiare il suo ego smisurato, egli creò una patria e battezzata al suo nome, Falconia.
0: Piccola voglia di potere, ragazzo.
5: Sì, egocentrico, opportunista.
0: E tagliente.
5: Per non parlare anche di narcisista.
0: Ok, molto bene. Abbiamo finito o abbiamo ancora delle atrocità da raccontare di questo personaggio antagonista? O ce le lasci per la prossima volta? Perché inizio ad avere veramente paura in questo momento.
5: Non importa.
0: Ah, grazie. Abbiamo altro?
5: Finito.
0: Molto bene, molto bene. Allora, grazie, che così finalmente potrò avere di nuovo dei respiri regolari e cercare di rimuoverci nella nostra città. E quale pezzo ci suggerisci, Edo?
3: From Ahead, I don't know.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli! Lo riapriremo la prossima settimana! Ci risentiamo! Ciao!
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC presenta

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui? C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio in agguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi. Non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio in agguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo tenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: State ascoltando RNC a Torino e Provincia 107 e 400. Cuneo e Provincia 107 e 300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come si

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, 24esima domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Chiediamo che possa essere Lui sempre più il centro della nostra vita, che l'Eucarestia possa trasformarci in quello che Lui desidera da ognuno di noi. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Signore, pietà. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

Preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Yeah.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Una parabola un po' particolare questa che racconta Gesù dopo la domanda di Pietro di quante volte bisogna perdonare. È particolare perché è un racconto che lascia un po' così, no? Di per sé poteva andare diversamente se uno dei protagonisti, il servo a cui prima viene cancellato un enorme debito, 10.000 talenti sono una somma, nessuno potrebbe possederli, enorme. Se lui avesse fatto lo stesso con un suo compagno che gli doveva 100 denari, somma decisamente alla portata di tutti, se gli avesse cancellato quel debito, la storia sarebbe finita come le storie migliori, dove sono tutti felici, tutti ne avrebbero guadagnato. E invece quel servo fa un'altra mossa e lì si gioca la parabola. Probabilmente c'è anche quello che è il motivo per cui Gesù la racconta e anche il suggerimento per noi. Di per sé, se uno leggesse solo quella scena lì dell'incontro tra questi due servi, potrebbe funzionare tutto. Ci sta che se io impresto dei soldi a qualcuno possa pretendere che me li dia indietro e che se non me li restituisce a un certo punto lo denuncio, fa parte della giustizia. Non ci sarebbe niente di strano se non ci fosse però tutto quello che c'è prima. E forse lì che potrebbe essere che anche noi siamo così invitati a prendere in mano la nostra vita e a guardare se non stiamo nella stessa dinamica. Mi veniva in mente così, un po' per associazione di idee, un episodio di quelli che si raccontano in famiglia. Tutti noi abbiamo delle storie, no, in famiglia, di cose successe che fanno un po' parte della vita. Nella mia famiglia c'è un racconto che è un fatto vero. Mio padre, quando era piccolo, tipo 5 anni, è caduto in un pozzo e a 5 anni diciamo che poteva andare malissimo, perché era un pozzo profondo, perché è finito nell'acqua, perché non sapeva nuotare. Quindi c'erano tutte le premesse perché non uscisse più di lì. Per fortuna sua e anche mia e di tutti gli altri, se no non ci saremmo, è andata bene. Lo hanno tirato fuori
perché era passato di lì un ragazzo, 18enne, gli hanno chiesto e questo è stato disponibile, lo hanno calato con delle corde e ha tirato su questo bambino che era là, nell'acqua. Ovviamente mio padre è rimasto legato a questo suo salvatore per tutta la vita, sono rimasti amici sempre. E quell'episodio è rimasto scolpito nella sua vita e anche nei racconti. Così, per associazione di idee, forse anche quello che ha vissuto il servo in questa parabola, il fatto che gli sia stato tirato via un debito enorme, probabilmente è un po' lo stesso effetto di quando ti trovi in una situazione in cui rischi tutto, addirittura la vita, e poi succede qualcosa o passa qualcuno che ti strappa da una fine quasi sicura. Ogni tanto qualcuno di noi fa questa esperienza, no? E quando la racconta dice: adesso da quel momento vivo in modo diverso. È come se mi fosse stata data una seconda possibilità nella vita e tutte le priorità sono cambiate. Le cose poco importanti le ho lasciate da parte e mi dedico alle cose davvero importanti. Sarebbe paradossale se uno che ha fatto quell'esperienza a un certo punto se la dimenticasse completamente. Se mio padre, incontrando quell'amico, lo avesse ignorato, sarebbe assurdo. Quello che ti ha salvato la vita non avrebbe nessun senso. Ed è lì che sta l'assurdità della voluta, della parabola, che quell'uomo che è stato salvato sembra essersene dimenticato e si comporta come se nulla fosse successo e continua a star lì dietro alle piccole cose della sua vita e addirittura fa andare in prigione uno che gli deve qualche spicciolo. Forse, uscendo dalla metafora, anche noi siamo chiamati a vedere se non è che qualche volta siamo nella stessa situazione. Questa parabola viene raccontata spesso come quella del servo spietato, per l'argomento, no? Per il tipo di atteggiamento di quest'uomo. Ma forse si potrebbe anche dire che è un servo smemorato, perché si è dimenticato il bene che ha vissuto. E allora noi potremmo chiederci se ogni tanto anche noi non siamo smemorati, che ci siamo dimenticati il bene che abbiamo ricevuto. Ma ce n'è uno che ci accomuna tutti e che è semplicemente il fatto di essere vivi. Quando fai quelle esperienze di limite, penso, ogni giorno ti svegli e dici: sai che c'è, potevo non esserci, ringrazio per questa giornata e provo a viverla nel meglio possibile. Forse è una cosa che potremmo dire tutti: potrei anche non esserci qua, e il fatto di esserci è davvero un dono. Ma non è solo un dono, perché ogni tanto diciamo che la vita è un dono ed è una cosa vera, ma a volte può essere anche una frase così un po' romantica, ma che poi finisce lì. Ma è un dono perché qualcuno ce l'ha donata, e diventiamo cristiani quando riconosciamo che c'è un Dio che ci ha donato la vita, che c'è un donatore anche, che c'è, come in questa parabola, uno che ti ha condonato il debito. Ma non basta ancora, perché se sfogli il Vangelo e vai a cercare dov'è che c'è scritto che Dio è uno che dona la vita, prima o poi finisci nella passione e nella morte di Gesù. Spesso lo diciamo: ha dato la vita per noi. Ma quando diciamo così, intendiamo che ci ha dato la vita, ma che lui l'ha persa. Cioè che donandola a noi è come se se la fosse tolta lui. La vita che tutti quanti noi abbiamo, che l'abbiamo ricevuta in modo assolutamente gratuito, non è stata a costo zero per Dio, se si può dire così. Cioè, davvero ha voluto donarcela, rischiandosi tutto e pagando tutto lui. Forse è lì che c'è il punto iniziale delle nostre storie. Potremmo dire, usando le parole del Vangelo di oggi, che c'è un condono iniziale, che tutti noi, dal momento in cui abbiamo iniziato la nostra vita, o se uno vuol dirla in maniera più liturgica, dal giorno del nostro battesimo, tutti quanti noi abbiamo già iniziato la seconda possibilità della nostra vita. Potremmo tutti dire, con piena ragione: potrei anche non esserci, ma il Signore ha voluto che oggi sia qui. E allora vivo con quella libertà di chi dice: posso anche rivedere le cose della mia vita, metterle in ordine e forse non perdermi dietro alle cose piccole. Posso anche rischiarmi io il perdono. Quella risposta che Gesù dà a Pietro, gli dice: devi perdonare 70 volte 7, vuol dire sempre, un'infinità di volte. Sarebbe impossibile. Tutti noi, se ci abbiamo provato una volta a perdonare qualcuno, sappiamo che è un mestiere difficile, non è facile perdonare. 70 volte 7 vuol dire che è impossibile.
ma se tu vivi come uno che è stato appena salvato, che poteva anche non esserci, allora forse diventa possibile, perché le cose importanti diventano davvero importanti. Forse ci suggerisce questo brano che potremmo rischiarcela un po' e magari con qualche relazione in cui sentiamo che c'è bisogno di perdono, potremmo quasi quasi provarci e dire: sai che c'è, sono qua, tu sei qua e questo è un dono. Tutto il resto forse lo possiamo anche superare, perché c'è un Dio che ci ha amati e che sta continuando a dare la sua vita per noi. Probabilmente non c'è alternativa per riuscire a perdonare se non facciamo questa esperienza continua di essere noi quelli perdonati. Chiediamo al Signore che possa essere così il nostro cammino. Questo brano, collocato nel capitolo 18 di Matteo, fa parte di un grande discorso che abbiamo sentito in queste domeniche, dove si parla molto della comunità. Forse potremmo chiedere al Signore di essere capaci di vivere anche nelle nostre comunità, tutte quelle di cui facciamo parte, in comunità dove il perdono è quello che segna tutte le relazioni.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre vocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Fabio e Stefania, affinché il sacramento del matrimonio dia loro forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Cavallaro Daniele, De Michelis Gino, Weiss Maria Annetta, Tua Margherita. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Tra i defunti vogliamo anche ricordare oggi e pregare nella trigesima per Ferrara Giovanni e Pugni Vittorina, negli anniversari per Arossa Immacolata, Giorgis Giuseppe. E affidiamo anche nella preghiera Pignatti Giovanni, di cui si svolgerà domani il funerale. Per tutti loro preghiamo. Ascoltaci, Signore.
2: Da domani, questa settimana, inizieranno anche le scuole, possiamo nella preghiera affidare tutti, gli studenti, i ragazzi, gli insegnanti e chi lavora nella scuola, perché insieme possono costruire un anno importante per tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo,

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, promettiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la settimana. Anzitutto domenica prossima sarà la festa di San Matteo, la vivremo domenica mattina in modo particolare con una celebrazione che vuole essere per tutte le comunità di Nichelino, qui nella Chiesa Grande della Santissima Trinità. L'appuntamento è alle 10.45 davanti alla Chiesa Antica, faremo una piccola processione con la statua di San Matteo fino qui nella Chiesa Grande dove poi inizierà la messa. Per questo motivo non saranno celebrate alcune messe domenica prossima, in particolare quella delle ore 10 a Sant'Edoardo e a Regina Mundi e quelle delle 11.15 a San Vincenzo e a Madonna della Fiducia. Davvero vogliamo vivere un'Eucaristia insieme all'inizio dell'anno, che così ci avvia anche a un anno di attività insieme. Martedì 15 settembre c'è il coordinamento dei giovani, ci troviamo alla Fiducia alle ore 19.30. Venerdì è anche di nuovo il primo appuntamento mensile per le confessioni. Noi saremo a disposizione venerdì 18 settembre al mattino dalle 9 alle 12 a Madonna della Fiducia e a Sant'Edoardo e al pomeriggio dalle 16 alle 19.30 qui in Chiesa Grande della Trinità e a Maria Regina Mundi. È uscito il nuovo numero di Nichelino Comunità, chi normalmente lo distribuisce può passare in sacrestia a ritirarlo. All'interno trovate anche un po' il programma pastorale di quest'anno con alcune indicazioni delle principali attività che vorremmo fare. Vi ricordo anche che tutti gli avvisi sono anche pubblicati sul sito delle parrocchie, parrocchienichelino.it, e sul canale WhatsApp delle parrocchie. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona settimana a tutti.
1: Grazie, altrettanto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è il professor Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, questo libro si propone di presentare la Grecia dal punto di vista della guerra, ma soprattutto di parlare della Grecia, mi pare di capire.
4: Sì, è assolutamente così. Il libro si intitola Polemos, quindi ovviamente tratta di guerra, però lo scopo che mi sono prefisso scrivendo questo libro è di parlare della Grecia, dell'esperienza dei greci nella prospettiva della guerra, perché la storia greca è una storia di guerra, di conflitti quasi ininterrotti, quindi i greci conoscono la guerra direttamente, ogni generazione conosce la guerra direttamente, perché gli uomini vanno a combattere sul campo di battaglia, le famiglie, le donne, i figli sono comunque coinvolti naturalmente nel clima della guerra e subiscono le conseguenze della guerra. Quindi il Polemos appunto è una sorta di categoria generale che permette, a mio giudizio, ho cercato di farlo nel libro, di dare un'idea di ciò che i greci erano, di come vivevano, di come pensavano, di come organizzavano la loro vita, le loro attività. La guerra è la prospettiva che ho sfruttato per entrare dentro, per così dire, la realtà greca secondo vari tagli. Ecco, quando ho cominciato a scrivere il libro, elaborare quindi anche un progetto di scrittura, un possibile indice, avevo davanti questa idea, questa immagine. Mi immaginavo la Polemos, la guerra dei greci, la successione quasi ininterrotta di guerre che caratterizzano la storia greca, come una sorta di massa, di sfera da tagliare con piani, con prospettive, in modo da guardarci dentro appunto da prospettive diverse, e i vari capitoli, la guerra e la religione, la guerra e l'economia, la guerra nella vita quotidiana, le donne e la guerra, insomma, i vari capitoli del libro appunto corrispondono a questi tagli, a queste prospettive.
3: A queste prospettive che sono legate a una società che è particolare, perché è una società molto frazionata, che considera la guerra uno stato permanente e il rispetto alla quale anche si definisce lo statuto delle persone. Chi combatte è un uomo libero.
4: Sì, è esattamente così. Direi che la sua domanda si scompone o permette due risposte, permette di articolare due risposte. Da un lato, come lei dice, è proprio il sistema della città-stato e le poleis adottato dalla Grecia nella gran parte della sua estensione, determinare questo frazionamento in una miriade di staterelli anche abbastanza minuscoli, e questa organizzazione politica crea continuamente occasioni di conflitto, perché le poleis appunto, a stretto contatto l'una con l'altra, continuamente hanno problemi di rapporti tra di loro. E poiché non esiste la Grecia antica non sviluppa un sistema di regole, quello che noi chiamiamo diritto internazionale, i conflitti sono molto spesso risolti, o si tenta di risolvere i conflitti, i contrasti con le armi, con il conflitto armato. Questo direi è una delle ragioni che probabilmente spiegano lo stato quasi continuo di guerra che la Grecia antica conosce. L'altra cosa che lei diceva, il fatto che la guerra definisca anche una sorta di gerarchia all'interno della città, una stratificazione della popolazione, è assolutamente vero. La polis è un'entità complessa, naturalmente, è una forma di organizzazione politica, economica, civile, istituzionale, ma è anche un sentimento. Far parte di una polis significa, per i cittadini a pieno diritto, appunto, essere cittadini, essere politai, e da un polites ci si aspetta una partecipazione piena alla vita della città. Quello che noi chiamiamo senso civico, responsabilità civica, è estremamente sviluppato nel sentimento greco. Quindi il cittadino, se la polis lo chiama a diventare soldato, lo chiama sul campo di battaglia a difendere gli interessi della polis, deve rispondere e risponde.
3: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Ecco, c'è un capitolo proprio dedicato alla religione. Io volevo chiederle qualcosa. Ci sono delle cose, lei lo affronta in maniera abbastanza approfondita, ma a un certo punto ci dice che i greci credono negli dèi, sono convinti che gli dèi entrino nell'esperienza umana e che gli uomini debbano costantemente tenere conto della loro presenza. Cioè, non è come a volte qualcuno ha pensato, che sia una sovrastruttura, una rappresentazione. Noi vediamo la mitologia greca e quindi la loro religione a volte in chiave favolistica quasi, invece secondo lei era veramente un senso religioso profondo.
3: Ma assolutamente sì, questo come lei dice è un punto che non viene capito fino in fondo da quelli, anche da quelli che si occupano della Grecia antica, che ne studiano la storia, la cultura, la civiltà, la letteratura. La Grecia, la popolazione greca è una popolazione religiosa, naturalmente la religiosità greca è la religiosità pagana, e noi siamo abituati nel sentimento moderno a percepire il paganesimo come una sorta di laicismo anche portato alle estreme conseguenze. Una concezione pagana della vita significa una concezione edonistica che non rimanda naturalmente a un livello superiore, a un livello divino, alla fede in una divinità. Naturalmente invece, quando si parla di paganesimo greco, si intende una religione ben precisa che è profondamente radicata nelle persone. I greci credevano nei loro dèi, si affidavano ad essi perché erano convinti che gli dèi appunto si occupassero, se lo volevano, delle cose umane, potessero intervenire nelle cose umane. Dato il fatalismo e anche abbastanza il pessimismo generalmente diffuso tra i greci, il sentimento greco della vita è un sentimento abbastanza pessimistico, appunto. L'idea è che la vita sia fatta soprattutto di sofferenze, di guai. L'affidarsi agli dèi con la preghiera e altre forme del rito è l'unico modo per sperare di averne un aiuto. C'è un bel libro di Mary Lefkowitz, Dei greci e vite umane, che si occupa di questo, spiega come i greci credessero nei loro dèi perché ne avevano bisogno per vivere. I greci hanno potuto vivere come hanno vissuto perché credevano negli dèi. Quindi anche nella conduzione della guerra, nelle cose di guerra, c'è naturalmente un'attenzione per gli dèi. Tutti i belligeranti si affidano agli dèi per avere aiuto nelle operazioni militari. Questo da un lato. Le pratiche di culto sono quelle che ben conosciamo anche dalle fonti letterarie, quindi le preghiere, le suppliche solenni, le libagioni, i sacrifici che servono sia per ingraziarsi gli dèi, sia per consultarli e averne indicazioni anche operative, anche strategiche. Soprattutto gli spartani avevano un meccanismo, un sistema di consultazione attraverso il sacrificio degli dèi estremamente raffinato che praticavano nelle loro campagne, di cui gli storici ci danno conto, in particolare Senofonte.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ci sta parlando di Polemos, la guerra in Grecia, il suo ultimo libro, edito dalla Terza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Ultimo libro Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Io vorrei chiedere

0: paradigma di tutto, in fondo erano pochi, erano poveri, perdono. E come mai invece li guardiamo con tanta ammirazione?
1: Certo, questa è una domanda complessa naturalmente. In ultima analisi è abbastanza un mistero, possiamo ragionarne naturalmente, dobbiamo ragionarci sopra, parlarne, però arrivare proprio a una risposta assoluta è difficile. Ci può partire da Grecia capta per un Victorian Cepit, la Grecia appunto militarmente inferiore a Roma e economicamente più povera, sconfitta dai romani e conquistata dai romani, perché poi divenne una provincia romana, divenne parte dell'impero romano, però conquistò il suo conquistatore appunto con la propria tradizione, la propria cultura. I romani ne erano ben consapevoli, e questo è un primo passo, un primo punto, proprio perché Roma, questa potenza mondiale che in ultima analisi determina poi la storia dell'Occidente e anche la storia d'Italia, si impadronisce della cultura greca, la fa propria e la rimaneggia. Questa cultura poi viene tramandata, viene divulgata nel mondo e tramandata di generazione in generazione. La forza di questa cultura è grande e molteplice, è letteraria, naturalmente quei testi della letteratura greca sono straordinari. Da quando nel 400 sostanzialmente, nel XV secolo, dopo la conquista turca di Costantinopoli, ci fu la diaspora dei dotti bizantini in Occidente, quando appunto gli originali greci furono di nuovo diffusi in Occidente, fu recuperato un contatto diretto con questa tradizione. Da allora in poi la letteratura greca alimenta la paideia, la cultura e l'educazione europea e occidentale. Quindi la letteratura, ma anche proprio la storia in sé, se pensiamo alla polis, alle istituzioni politiche. Di solito si dice la Grecia ha inventato tutto ciò che noi ritroviamo nelle strutture politiche nostre, quindi le forme democratiche, ma anche le varie forme di dittatura, di despotato. L'esperienza politica greca, la sperimentazione politica greca è davvero grande e straordinaria, e ha prodotto forme che ritroviamo nel nostro mondo. E poi naturalmente la filosofia, il pensiero, l'elaborazione di categorie per la lettura del mondo, la lettura dell'uomo, che sono poi ancora quelle che ci troviamo dentro, senza, in molti casi senza neanche sapere di come ci sono pervenute. Noi in un libro che ho pubblicato qualche anno fa, Siamo tutti greci, appunto cerco di spiegare questo, che noi siamo greci in molti casi senza sapere di esserlo, parliamo greco e pensiamo alla greca senza averne spesso piena consapevolezza, appunto per questo, per questi archetipi che sono archetipi di giudizio, di pensiero, ma anche archetipi immaginari che la Grecia ha sviluppato e che ci sono pervenuti attraverso la tradizione.
0: Io ringrazio il professor Giuseppe Zanetto per averci così fatto affacciare su questo mondo greco, che poi in fondo è sempre, è anche il nostro mondo, perché ci siamo nati dentro o ci siamo ricascati dentro 500 anni fa, e lo ringrazio per averci quindi fatto vedere questo mondo e averci presentato il suo ultimo libro, che è Polemos, da guerra in Grecia, edito dalla Terza. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei e grazie a coloro che vi ascolteranno.

0: di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, i libri di oggi sono Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, della Marsilio. Poi Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, della libreria editrice Vaticana. E infine di Vladimir Mayakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca scritta con TH e K. Ma cominciamo con Antonio Spadaro, A passo d'uomo. Questo è un libro di un autore brillante, di un autore che si impegna a rendere molto comprensibile, molto prossima la Sacra Scrittura. E questa infatti è una storia di Gesù e quindi è un racconto del Vangelo, praticamente un attraversamento del testo evangelico con uno sguardo moderno, con uno sguardo contemporaneo. E una delle attenzioni di Antonio Spadaro è quella di farci leggere con sguardo contemporaneo quello che succede nella Terra Santa di 2000 anni fa e di trasferire il racconto degli evangelisti in quella che si può definire una scrittura filmica, per cui lui ci avverte di quando abbiamo un primo piano, di quando abbiamo una soggettiva, di quando abbiamo un campo lungo, di quando abbiamo una panoramica, perché lui immagina, e probabilmente ha ragione, che la fortissima esposizione alla televisione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che è poi caratteristica della nostra generazione, della nostra età, ci abbia abituati a vedere le immagini in un certo modo. E quindi lui ci dice: ma riconoscete queste immagini anche quando queste immagini provengono dalla scrittura, perché non è che la scrittura sia una cosa lontana, è una cosa prossima che è stata sviluppata con quei mezzi lì. Detto questo, si può anche così entrare in quello che scrive Antonio Spadaro, considerando che lui ha anche una grande capacità di mettersi a fianco del lettore, per cui lui presenta una situazione, racconta e avvicina la scrittura dell'evangelista a chi legge e poi di solito fa delle piccole notazioni che però sono molto azzeccate e aiutano chi legge a immedesimarsi nella situazione, a comprendere la situazione. E poi c'ha anche una parte molto prossima a me personalmente e a tutti quelli che poi si occupano di cammino. Chi segue un po' questa trasmissione lo sa che io racconto, presento tutta una serie anche di libri di cammini, di percorsi da fare a piedi, e c'è in questo libro di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una estrema attenzione al dettaglio fisico proprio dei piedi, tant'è nel sottotitolo c'è una storia di Gesù con i piedi per terra e poi c'è proprio scritto: c'è un dettaglio fisico, quasi un chiodo di fissaggio dello sguardo che ricompare come un ritornello, i piedi. Nelle pagine evangeliche appaiono molte volte. Il fatto che i piedi ci reggano lo si deve tutto a un bilanciamento adeguato, a un equilibrio naturale che colma una sproporzione tra il corpo e queste due lunghe pagine che lo delimitano verso il basso. E quindi c'è questo equilibrio fra gravità e trascendenza. E poi dice: i piedi sono la parte del corpo che dice la verità di una storia che si fa cammino. I piedi si sporcano di polvere, si bagnano, fanno male, hanno vesciche, cercano appoggio, si riposano la sera, sono la nostra esposizione al mondo. E quindi veramente pagine entusiasmanti per un camminatore. Però no, non si parla solo di piedi in questo libro, ci sono anche spunti puntuali ed estremamente efficaci. Per esempio, a un certo punto dice che bisogna cambiare il modo di pensare. Dice: a un certo punto Gesù conclude con un appello: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco quei due o tre testimoni che Gesù chiede di chiamare in causa. Non sono lì per essere strumentali a una condanna o per essere presenti in un tribunale, ma sono chiamati a rendere presente quel Gesù che ama i pagani, i pubblicani e i peccatori. Quindi quella formula che devono esserci due o tre persone non è più una formula di giudice, una formula tribunalizia, ma è un momento di rapporto fra Gesù e quelli che sono testimoni, ma non testimoni in senso giudiziario, ma in senso proprio di conoscere, riconoscere e chiamare la sua presenza. E poi notazioni che so sulla gloria. Dice: non siamo abituati alla gloria, non abbiamo mai avuto una visione gloriosa, non sappiamo neanche che cosa significhi in realtà. Cioè, a volte si dice gloria, ma lui dice: ma riflettiamo anche su che cosa possa significare per noi essere partecipi o assistere alla gloria di Dio. E poi qui dice anche un'altra cosa, dice: l'incontro con Dio, l'incontro anche con la scrittura, non è una questione di convincimento, mai si viene convinti, ma si partecipa a un incontro. Dice: seguire Gesù non è una decisione etica o psicologica, né un'adesione intellettuale a una dottrina. È un'azione, un pensiero nuovo che nasce da qualcosa che in fin dei conti sfugge. C'è questa cosa bellissima di riconoscere anche la nostra incapacità di razionalizzare quello che accade nel momento della conversione, sostanzialmente. E poi questa chiusa del libro a me è piaciuta molto, comunque, anche perché ci chiama in causa tutti, quando dice: e allora Gesù pronuncia una beatitudine. Siamo in chiusura però del Vangelo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, beati quelli che noi ci sforziamo di essere, praticamente. Il libro è Antonio Spadaro, A Passo d'Uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in blu 2000.
0: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi, Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. È un libro che parla di uno degli elementi fondamentali del cristianesimo, anche se poi a volte ci scappa da tutte le parti, però soprattutto gli ultimi pontefici, da diciamo anche da Giovanni XXIII in poi, tutti ci hanno ricordato, ma in maniera puntuale, ripetuta e pressante, che il cristianesimo è una religione di gioia. Ci hanno ricordato che il Vangelo è la buona novella, quindi che si deve essere festosi, che c'è questo grande limite della cristianità che poi non si riesce a superare nella nostra umanità. Si dovrebbe vedere che i cristiani sono contenti, che i cristiani sono partecipi della buona novella e che questo li rende più contenti di altri che magari questa buona novella non l'hanno incontrata in maniera così precisa e frontale, e che questo ci manca e non siamo capaci come popolo di Dio di manifestare uno invece degli elementi centrali della nostra religione. Poi qui ci sono un sacco di cose in questo libro di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, citazioni, c'è una citazione da Nicolas de Chamfort che dice: la più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso, cioè c'è questa chiamata alla festa. Poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto puntuale, molto interessante, lo dice: ogni credenza che consista nel contrapporre brutalmente questo mondo al mondo a venire viene da un sovvertimento del Vangelo. Perché poi è ripetuto che il regno di Dio è già qui, dice: guardatevi intorno, non lo vedete? Non c'è mai nella chiamata di Cristo l'idea che qui siamo nati per soffrire, qui soffriremo e poi ci sarà un altro mondo, verremo ripagati per le nostre sofferenze. No, Dio è buono, non è un Dio che ci ha creati per una sofferenza o perché dovessimo attraversare una sofferenza. Ci ha chiamati, ci ha creati e poi chiamati appunto per questa deizzazione, come viene detto oggi. E poi c'è un altro passaggio che Sylvain de Tocque passa rapidamente in questo Dio una festa. Dice: ispirandosi alle visioni dei profeti e dei mistici, spesso questi pittori dei quali sta parlando, pittori e scultori medievali, spesso dotano questi cori celesti di strumenti a corde e a fiato. Qui de Tocque non riflette, poi non ci pensa, probabilmente è un passaggio in velocità, ma i cori celesti creano il mondo, cioè la creazione del mondo secondo una certa visione, che è poi quella che apporta anche alla teoria delle stringhe, che le stringhe in realtà sarebbero le corde degli strumenti musicali, perché sono gli string è la parola inglese che definisce gli strumenti ad arco, per cui poi è stata tradotta come stringhe in italiano, ma la teoria delle stringhe dice che l'universo è praticamente la melodia celeste, che sono la stessa cosa, e la melodia celeste è quella intonata dai cori celesti per ispirazione divina, quindi sarebbe una delle modalità di creazione del mondo. Comunque, tantissime cose. Il libro è Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, Libreria Editrice Vaticana.

0: meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi, un libricino sottile sottile, Operai e contadini non vi capiscono, che raccoglie alcuni pochi scritti di Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky, grandissimo poeta russo, poeta della rivoluzione, che in questi scritti scrive che cos'è un poeta della rivoluzione. E a un certo punto dice che si sono date molte definizioni contraddittorie di poesia. Noi proponiamo l'unica definizione giusta e nuova: la poesia è una strada verso il socialismo. E poi continua, dice: il giornale non solo induce lo scrittore a scorciare, ma ne sradica la negligenza e lo educa al senso di responsabilità. E qui c'è tutta proprio una descrizione di quella che nella nostra sensibilità l'arte non dovrebbe essere, di ciò che l'arte non dovrebbe essere, perché dice: oggi essere un poeta che scrive per un giornale significa subordinare tutta la propria attività letteraria ai compiti pubblicistici, propagandistici, agitatori del comunismo che si va costituendo. E poi riattraversare queste definizioni, questo atteggiamento, questa presa di posizione, e fra l'altro vi si sentono anche risuonare dei toni, non a caso, che sono i toni poi anche del futurismo. Mayakovsky sostanzialmente all'inizio è un futurista, prima e anche alla fine rimane molto legato al movimento futurista, che è una delle avanguardie più interessanti e anche uno dei momenti nei quali l'Italia diventa avanguardia, cioè l'Italia vive un momento di artisticamente di altissimo livello e che in qualche modo poi condiziona il pensiero anche di tutta l'Europa, cose alle quali si può un po' ritornare ogni tanto leggendo appunto questi libricini, che sono abbastanza veloci, leggeri, ma ci fanno proprio sentire il profumo anche acre a volte di quegli anni. Vladimir Mayakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della Biblioteca, che sarebbe l'editrice, che è scritto col TH e col K. Prima abbiamo parlato di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, e prima ancora abbiamo parlato di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, di Marsilio Editore. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorone e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la trasmissione con il loro apporto tecnico.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: La mattina di lunedì, Tom si sentì infelice. Sempre, ogni lunedì, si sentiva così, al pensiero di cominciare un'altra settimana e di dover andare a scuola. Avrebbe preferito quasi quasi che non vi fossero vacanze per non dover poi ricominciare la vita di schiavitù. Era ancora a letto e pensava che sarebbe stato meglio essere ammalato. Avrebbe potuto così rimanere assente da scuola. Esaminò il suo organismo. Purtroppo, niente gli faceva male. Avrebbe potuto avere un po' di colica. Sentiva un leggero mal di pancia e sperava che aumentasse. Invece no. Scoperse poi che un dente gli tentennava. Era una fortuna, ma poi pensò che se lo diceva alla zia, questa glielo avrebbe strappato. Decise allora di tenersi il dente per un'altra occasione e di cercare altrove. Si ricordò di aver sentito dire dal medico che qualcuno aveva avuto male a un dito e aveva dovuto stare 2 o 3 settimane a letto col rischio di perderlo. Tom tirò fuori un piede. Non ricordava esattamente i sintomi di quella malattia, ma un dito gli faceva davvero male. Bisognava approfittarne e cominciare a lamentarsi. Ma Sid, che dormiva nella stessa camera, non lo sentì. I lamenti si fecero più forti. E siccome Sid non si svegliava, Tom lo scosse e lo chiamò. Sid aprì gli occhi, sbadigliò, si stirò. Finalmente si rese conto che Tom lo aveva chiamato. Sentì i suoi gemiti farsi sempre più forti.
1: Tom,
0: che hai? Nessuna risposta.
1: Tom, dimmi, che hai? Lo scosse e lo guardò ansioso. Tom balbettò. Lasciami, Sid. Non mi seccare. Ma Tom, tu hai qualche cosa? Bisogna chiamare la zia. No, non chiamarla. Forse passerà. Non chiamare nessuno. Ma devo. Non ti lamentare così. Mi fai paura. Da quando ti senti male? Da parecchie ore. Lasciami, Sid. Non mi far morire. Ma perché non hai chiamato prima? Tom, non gemere così. Fai star male anche me. Ti perdono tutto, Sid. Tutto quello che mi hai fatto. Se non ci sarò più.
2: Tom, non stai per morire, vero? Non morire, Tom. Forse.
1: Perdono a tutti. Dillo. Senti,
0: Sid,
1: darai il mio aquilone e il gatto con un occhio solo a quella bambina arrivata da poco e le dirai.
0: Ma Sid si era infilato i pantaloni ed era corso via. Tom soffriva realmente ora. La sua immaginazione lo aveva aiutato e i suoi lamenti erano proprio veri. Sid scese al pian terreno e chiamò la zia.
1: Zia, vieni! Tom sta per morire!
3: Per morire?
1: Sì! Non perder tempo! Vieni subito!
3: Ma va là! Non ci credo!
0: Pure fece i gradini a quattro, seguita da Sid e Mary. Alla vista di Tom che gemeva, si fece pallida e le tremarono le labbra. Chiese:
1: Oh, Tom!
3: Che cos'hai?
1: Oh, zia! Il mio dito malato va in cancrena!
0: La signora si lasciò cadere su una sedia. Un po' rise, un po' pianse, poi rise e pianse insieme. Questo le fece bene.
3: Tom, sciocchino! Che paura che mi hai fatto prendere, disse. Ma ora finiscila con questa commedia e salta giù dal letto.
0: I gemiti cessarono e i dolori del dito scomparvero. Tom allora si accorse che stava facendo una magra figura ed esclamò:
4: Zia Polly, mi pareva proprio che il dito mi andasse in cancrena e mi doleva tanto che non ho neppure badato al mal di denti.
3: Anche i denti ora? E che hai ai denti?
4: Me ne tentenna uno e mi duole terribilmente.
3: Eccoci da capo col lamentio. Apri la bocca.
0: Sicuro, il dente tentenna, lo sento.
3: Ma non è male da morire. Mary, dammi un filo di seta e un pezzo di carbone acceso.
4: Per carità, zia!
0: Esclamò Tom.
1: Non me lo strappare, non mi duole più. Che non mi più. Che non mi possa muovere più se

0: Questa povera vecchia!
1: Intanto erano pronti gli strumenti per la cura dentaria. La buona signora legò un capo del filo di seta al dente tentennante e assicurò l'altro capo alla spalliera del letto. Poi afferrò il tizzone acceso e lo avvicinò all'improvviso alla faccia di Tom. Un momento dopo, il dente penzolava in fondo al filo, legato alla spalliera. Ma tutto il male non viene per nuocere. Quando Tom attraversò la strada per andare a scuola, i ragazzi che videro la finestra lasciata dal dente, che mancava, lo invidiarono. Tom imparò subito a sputare in modo diverso attraverso l'apertura. Egli destò l'ammirazione dei compagni e un ragazzo che si era ferito a un dito e aveva concentrato su di sé per alcuni giorni l'interesse degli altri, si trovò all'improvviso spogliato della sua gloria. Strada facendo, Tom incontrò il ragazzo più povero del paese, Huckleberry Finn, figlio di un ubriacone. Huckleberry era cordialmente odiato ed evitato da tutte le mamme perché era pigro, indisciplinato, volgare e cattivo. Era invece ammirato da tutti i figli che avrebbero voluto somigliargli e che ricercavano la sua compagnia a causa della proibizione di frequentarlo. Tom era al riguardo come gli altri ragazzi di buona famiglia. Aveva l'ordine di non giocare con lui, ma appena poteva, lo faceva. Huckleberry vestiva sempre panni smessi da persone grandi, tutti a brandelli. Portava un cappello sfondato, al quale mancava un pezzo della tesa. La giacca, quando ne aveva una, gli arrivava ai calcagni. I calzoni erano sorretti da una bretella sola e, quando non li arrotolava su per le gambe, li pestava nel fango. Huckleberry andava e veniva a piacer suo. Col tempo buono, dormiva sui gradini delle case. Quando pioveva, in una botte vuota. Non aveva l'obbligo di frequentare né la scuola né la chiesa. Poteva andare a pescare o a fare il bagno quando voleva e rimanerci finché ne aveva voglia. Nessuno gli proibiva nulla. Era il primo ad andare scalzo nella bella stagione e l'ultimo a mettere le scarpe quando cominciava il freddo. Non doveva lavarsi né cambiare biancheria. Insomma, egli aveva tutto ciò che rende beata la vita dei fanciulli. Così la pensavano tutti i ragazzi di Petersburg.
2: RNC, Torino e provincia, 107.400. Cuneo e provincia, 107.300.
3: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107.300.

0: ghost.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Ria, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, che si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia, racconto non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come, appunto, ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

sbagliata come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: and go.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: RNC Notte di Classica.
3: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Michelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché la mia era data, lo esalterò perché aveva conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Domenico Cimarosa. Quattro sonate. In Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato quattro sonate, in Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonin Dvorak, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9, in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini. RNC Note di classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore, opera 1, numero 4, per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Ramon Vargas, tenori.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano quelle dei tenori, Placido Domingo e Ramon Vargas. RNC Note di classica. Franz Liszt, Walzer da Faust di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Walzer, da Faust di Charles Gounod, pianista Earl Wild.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven, marcia turca da Le rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Marcia turca dalle rovine di Atene, opera 113, e Rondò a capriccio in sol maggiore, opera 129, La rabbia per un soldino perduto. Pianista Gianluca Cascioli. RNC, Notte di Classica. Di Niccolò Paganini, nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius, ascolteremo tre capricci. Numero 9 in Mi maggiore, La caccia. Numero 13 in Si maggiore, La risata. E numero 24 in La minore. Ensemble per Osi. Violino e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012.

Di Nicola Paganini nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius abbiamo ascoltato tre capricci, ensemble Perosi, solista e direttore Pavel Berman, registrazione del 2012. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

musica con imperatori, re, regine e corone. La breve vita di Joseph I d'Austria, nato e morto a Vienna, vissuto tra il 1678 ed il 1711, scorre lungo due strade parallele, quella storica e quella artistica, entrambe molto significative e ricche. Re d'Ungheria nel 1687, re dei Romani nel 1690, arciduca d'Austria ed imperatore dal 1705 fino al 1711, alla sua morte. Figlio maggiore di Leopoldo I e di Leonora di Neuburg, divenne, sotto l'influenza del principe Eugenio, il capo delle forze ostili alla Francia. Partecipò attivamente alla guerra di successione spagnola in favore del proprio fratello, l'arciduca Carlo. Nel 1709, avendo conquistato l'Italia settentrionale, costrinse il papa Clemente XI a togliere il proprio appoggio a Filippo V. In Germania, però, i principi gli impedirono di annettersi la Baviera. Riuscì poi ad annullare l'avversione nei suoi confronti di Carlo XII, re di Svezia, facendo alcune concessioni ai protestanti di Slesia. In Ungheria domò la rivolta di Ferenc Rákóczi e placò la nobiltà riconoscendo il calvinismo e i diritti degli stati. Poiché non aveva che figlie femmine, Maria Giuseppina e Maria Amalia, la successione alla sua morte sarebbe dovuta essere regolata dalla disposizione leopoldina del 1703, in base alla quale, in mancanza di maschi, le femmine di Joseph sarebbero state preferite a quelle del fratello Carlo. Ma quest'ultimo, divenuto imperatore col nome di Carlo VI, non riconobbe il patto e provvide ad emanare una prammatica sanzione per escludere dal trono le figlie del fratello a favore della propria figlia, Maria Teresa. E questo diede origine alla guerra di successione austriaca. Maria Teresa, figlia dell'imperatore Carlo VI, quindi nipote di Joseph I, è la dedicataria della Sinfonia numero 48 di Joseph Haydn. L'intensa attività politica e guerresca di Joseph I non gli impedì di coltivare numerosi interessi in campo artistico. Per quanto riguarda la musica, fu allievo di Johann Jakob Prinner. Protettore delle arti, fece costruire il castello di Schönbrunn ed un teatro di corte e fondò inoltre nel 1705 la Wiener Akademie der Bildenden Künste. Durante il suo regno, il numero dei membri della cappella di corte salì a 107. Numerosi musicisti di gran fama furono attivi alla sua corte ed egli stesso era un discreto compositore. Di Joseph I, imperatore d'Austria, ascolteremo ora Alme ingrate. Monica Groop, mezzo soprano. Christian Lindberg, trombone. Ann Wallström e Marit Bergman, violini. Olof Larsson, violoncello. Björn Golfert, organo.

di Josef I, imperatore d'Austria, abbiamo ascoltato Alma Ingrate, Monica Groop, mezzo soprano, Christian Lindberg, trombone, Ann Wallström e Marit Bergman, violini, Olof Larsson, violoncello, Björn Goldfert, organo. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 48, in Do maggiore, dedicata a Maria Teresia, regina di Ungheria e Boemia, figlia dell'imperatore Carlo VI e nipote di Joseph I. Allegro, adagio, menuetto, trio, menuetto, finale, allegro. English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim.

Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Theresia, English Chamber Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Di Henry Purcell, Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, Dolcezza della Natura, con Charles Brett e James Bowman, voci maschili in sostituzione di voci femminili, per richiamare l'epoca degli Evirati.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, con Charles Brett e James Bowman. Re Enrico VIII d'Inghilterra, dispotico ma popolarissimo, aveva compiuto studi musicali. Pareva destinato a vita ecclesiastica e divenne re ed ebbe 6 mogli. E la musica e la sua arte compositiva non gli impedirono di ammazzarne qualcuna. Di re Enrico VIII, nella esecuzione degli Zwingli Singers, ascolteremo Pastime with Good Company, un brano che gli stessi esecutori presentano come molto sinistro. Mentre la regina sale al patibolo per essere decapitata, i tamburi rullano e strumenti medievali accompagnano questa tristissima marcia. Le voci sostituiranno gli strumenti musicali e saranno le voci a riprodurre il suono del cromorno, del flauto medievale, dei tamburi. Pastime with Good Company, brano di Re Enrico VIII, eseguito dagli Zwingli Singers.
1: Al cromorno, Kinneret e Joanna! Al flauto medievale abbiamo Julie. Io sono Tom ed insieme con i miei simpatici compagni Joanna e Richard vi canteremo Pastime with Good Company.

di Re Enrico VIII d'Inghilterra, nella esecuzione degli Swingle Singers abbiamo ascoltato Pastime with Good Company. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 85, in Si bemolle maggiore. La Reine de France, la Regina di Francia. Adagio vivace, romanza allegretto, menuetto allegretto, finale presto. La Sinfonia numero 85 di Haydn appartiene al gruppo delle sinfonie cosiddette parigine, risalenti al periodo 1785-86, commissionate dalla Loge Olympique, loggia massonica della capitale francese, e presentate proprio ai concerti della Loge e ai concerts spirituels. L'appellativo con cui questa sinfonia è comunemente designata non è dovuto ad alcuna dedica, ad alcuna regina, né tantomeno perché essa sia considerata la regina delle sinfonie del gruppo parigino. Semplicemente il titolo è dovuto al particolare calore con cui fu accolta dalla regina Maria Antonietta di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra. Direttore Enrico Dindo.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 85 in si bemolle maggiore, La Reine de France, la regina di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra, direttore Enrico Dindo. Abbiamo trasmesso musica con imperatori, re, regine e corone.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e cinema, ovvero quando la musica è scritta o scelta in funzione delle immagini e della storia, quindi ha un ruolo nella narrazione cinematografica e ne costituisce parte integrante, al punto tale che, dopo il film, spesso è la musica ad evocare con maggior forza e nitidezza situazioni o emozioni vissute durante la proiezione. Particolarmente fortunata è stata la colonna sonora del film Anonimo Veneziano, che ha fatto conoscere al grande pubblico due fratelli compositori pressoché sconosciuti, Benedetto e Alessandro Marcello. La paternità dell'opera è stata molto discussa da critici e musicologi, che si sono poi orientati su Alessandro Marcello. Concerto per oboe e orchestra in do minore. Allegro moderato, adagio, allegro. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Di Alessandro Marcello abbiamo ascoltato Concerto per oboe e orchestra in do minore. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone. La musica classica scelta per il cinema spesso è eseguita in modo ortodosso perché sono utilizzate registrazioni discografiche in commercio. Talvolta, invece, è rielaborata in modo da essere sì funzionale alla narrazione, ma distorta, addirittura stravolta, rispetto a quelli che erano gli intendimenti originali del compositore. È il caso della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, utilizzata per il film Arancia Meccanica. La ributtante violenza del film non ha impedito a molti spettatori di cercare riparo e sollievo nella stesura originale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Per soli, coro e orchestra. Allegro non troppo, un poco maestoso, molto vivace, presto, adagio molto e cantabile, andante moderato, finale, presto, allegro assai. L'ultimo movimento include l'ode An die Freude di Friedrich von Schiller, con la presenza di quattro solisti e coro. Soprano Barbara Frittoli, contralto Sara Mingardo, tenore Steve Devslim, baritono Peter Lica, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.